amigos.

0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: Bentrovati. In Valle d'Aosta dalle 22 chiuso tra l'uscita per la 5 Aosta Ovest fino alle 6 in entrambe le direzioni. In Piemonte sulla 7 Milano-Genova chiuso dalle 22 alle 6 tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Sulla 26 dei Trafori tratto chiuso dalle 22 alle 6 tra Baveno e Arona direzione Voltri. Sempre in direzione Genova-Voltri dalle 21 alle 5 chiuso tra il bivio per la diramazione Predosa-Bettole e Masone. Dalle 22 alle 6 sarà chiuso tra la 7 Milano-Genova e Novi Ligure in direzione della 26 dei Trafori. In Lombardia ha chiuso il tratto milanese la 4 dalle 21 alle 5 tra Sesto San Giovanni e Monza verso Brescia. Sulla 8 Milano Varese chiuso tra Busto Arsizio e Castronno direzione Varese dalle 22 alle 5. Sulla diramazione Gallarate Gattico dalle 21 alle 5 chiuso tra il bivio con la 8 Milano Varese e Besnate in direzione della 26 dei Trafori. Sulla 9 Milano Chiasso dalle 22 alle 6 chiuso tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Passiamo in Liguria con la 7 Milano-Genova, dalle 22 alle 6 chiuso tra Genova Ovest e il bivio per la 12 Genova-Rosignano, direzione Milano. Sulla 10 Genova-Ventimiglia dalle 22 alle 6 chiuso tra le uscite di Arenzano e Varazze, in direzione di Ventimiglia. Sulla 12 Genova-Rosignano dalle 22 alle 6 chiuso tra Recco e Genova-Nervi, verso Genova. Sulla 26 dei Trafori dalle 22 alle 5 chiuso tra il bivio con la diramazione Perdosa-Bettole e il bivio per la 10 Genova-Ventimiglia, verso Genova. Tra Veneto ed Emilia-Romagna, sulla 13 Bologna-Padova, chiuso tra Occhiobello e Ferrara Nord, dalle 21 alle 5, direzione Bologna. Ed infine con il Friuli Venezia Giulia, sulla 23 Udine-Tarvisio, dalle 21 alle 6, chiuso tra Pontebba e Carnia, in direzione della 4 Venezia-Trieste.
0: Un servizio a cura di Luce Verde, in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
5: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
6: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.

0: Ita.
1: No, è mio!
2: È mio!
1: Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui, su RVL La Radio, con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
7: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale, in collaborazione con il CIS, viaggiare informati e sicuri.
1: Bentrovati. In Valle d'Aosta dalle 22 chiuso tra l'uscita per la 5 Aosta Ovest fino alle ore 6 in entrambe le direzioni. In Piemonte sulla 7 Milano-Genova chiuso dalle 22 alle 6 tra Vignole Borbera e Serravalle Scrive in direzione Milano. Sulla 26 dei Trafori tratto chiuso dalle 22 alle 6 tra Baveno e Arona direzione Voltri. Sempre in direzione Genova-Voltri dalle 21 alle 5 chiuso tra il bivio per la diramazione Predosa-Bettole e Masone. Dalle 22 alle 6 sarà chiuso tra la 7 Milano-Genova e Novi Ligure in direzione della 26 dei Trafori. In Lombardia ha chiuso il tratto milanese la 4 dalle 21 alle 5 tra Sesto San Giovanni e Monza verso Brescia. Sulla 8 Milano-Varese chiuso tra Busto Arsizio e Castronno direzione Varese dalle 22 alle 5. Sulla diramazione Gallarate-Gattico dalle 21 alle 5 chiuso tra il bivio con la 8 Milano-Varese e Besnate in direzione della 26 dei Trafori. Sulla 9 Milano-Chiasso dalle 22 alle 6 chiuso tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Passiamo in Liguria con la 7 Milano-Genova, dalle 22 alle 6 chiuso tra Genova Ovest e il bivio per la 12 Genova-Rosignano, direzione Milano. Sulla 10 Genova-Ventimiglia dalle 22 alle 6 chiuso tra le uscite di Arenzano e Varazze, in direzione di Ventimiglia. Sulla 12 Genova-Rosignano dalle 22 alle 6 chiuso tra Recco e Genova-Nervi, verso Genova. Sulla 26 dei Trafori dalle 22 alle 5 chiuso tra il bivio con la diramazione Predosa-Bettole e il bivio per la 10 Genova-Ventimiglia, verso Genova. Tra Veneto ed Emilia-Romagna, sulla 13 Bologna-Padova, chiuso tra Occhiobello e Ferrara Nord, dalle 21 alle 5, direzione Bologna. Ed infine con il Friuli-Venezia-Giulia, sulla 23 Udine-Tarvisio, dalle 21 alle 6, chiuso tra Pontebba e Carnia, in direzione della 4 Venezia-Trieste.
0: Un servizio a cura di Luce Verde, in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

0: ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. C'è Dropifights Japonicus nel futuro delle terapie contro il cancro, ne sono convinti i ricercatori del Japan Advanced Institute of Science and Technology di Ishikawa. In un articolo pubblicato su Gut Microbes, gli esperti hanno puntato i riflettori su un batterio presente all'interno dell'intestino delle rane giapponesi, scoprendone le potenzialità curative. Nei topi cui è stato somministrato, infatti, il cancro al colon è stato sconfitto con una probabilità di successo del 100%, superando i trattamenti tradizionali come immunoterapia e chemioterapia. All'interno del cervello esistono dei neuroni che si attivano solamente con la musica. È la tesi di un'equipe di ricerca dell'Università della California, San Francisco. Stando a quanto emerso dai test di laboratorio, la loro funzione consiste nella memorizzazione e nella rielaborazione delle melodie che ascoltiamo, ad ulteriore dimostrazione della complessa natura del rapporto che lega esseri umani e musica. Lo studio è recentemente comparso su Science Advances. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.

lui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: RVL

0: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio.
1: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center. Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
4: Concessionaria Rencar, cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella. RVL.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Martedì 29 settembre 2026 è il 272esimo giorno del calendario gregoriano. E il sole sorge alle 7:05 e tramonta alle 18:55. I santi del giorno sono Santi Michele, Gabriele e Raffaele. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 29 settembre del 1222 viene ufficialmente istituita l'Università degli Studi di Padova. Nel 1829 le riorganizzate forze di polizia di Londra entrano in servizio, diverranno in seguito note come Scotland Yard. Nel 1902 apre il primo teatro di Broadway. Il 29 settembre del 1944 viene ricordato per la strage di Marzabotto, una delle stragi naziste più atroci. Nel 1964 Mafalda, la famosa striscia a fumetti creata dalla penna di Joaquín Lavado, disegnatore argentino conosciuto con il nome d'arte di Kino, appare per la prima volta sulla rivista Primera Plana. E nel 1995 Sony rilascia la PlayStation in Europa, la sua prima console per videogiochi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 29 settembre del 1963 Gino Paoli è prima in classifica con Sapore di sale. Nel 1971 i Pooh pubblicano l'album Opera Prima. E nel 2006 Giovanni Allevi pubblica l'album Joy. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Michelangelo Antonioni, nato a Ferrara il 29 settembre 1912 e scomparso a Roma il 30 luglio 2007. È stato un regista italiano, uno dei maggiori cineasti della storia del cinema. Ricordiamo anche Anita Ekberg, nata a Malmo il 29 settembre 1931 e scomparsa a Rocca di Papa l'11 gennaio 2015. È stata un'attrice svedese, famosa soprattutto per la sua interpretazione nel film La dolce vita di Federico Fellini, nel quale compare l'iconica scena in cui entra nella Fontana di Trevi. Ricordiamo Felice Gimondi, ex ciclista su strada e dirigente sportivo italiano, nato a Sedrina il 29 settembre 1942 e scomparso a Giardini Naxos il 16 agosto 2019. E ricordiamo Silvio Berlusconi, nato a Milano il 29 settembre 1936 e qui scomparso il 12 giugno 2023. È stato un imprenditore politico italiano, fondatore del gruppo Fininvest di Forza Italia, 4 volte presidente del Consiglio. Compie oggi 76 anni la cantante, attrice, imitatrice, con

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Cannobio ritrovato senza vita in fondo all'orrido di Sant'Anna, un 25enne di Gallarate del quale era stata segnalata la scomparsa, era in zona per una escursione, si propende per l'incidente. Parcheggio di via Rosmini a Verbania, la giunta replica al PD: per più di un anno non hanno mosso un dito quando i vigili del fuoco chiedevano di intervenire, l'abbiamo fatto noi appena insediati. Altri due uffici postali del VCO entrano nella rete Polis, sono Cambiasca e Piedimulera, erogheranno nuovi servizi come il rinnovo dei passaporti. Da lunedì aperto a Domodossola il nuovo bando per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le domande vanno presentate entro le 12 del 17 luglio.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per sabato a 16 e 30 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.

0: che in troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
1: Mentre gli altri dormono, noi facciamo informazione. Sì, perché da oggi la nostra redazione è al lavoro per informarti anche dalle 20 alle 24. Ogni ora una finestra informativa con approfondimenti semplici, chiari e diretti. RVL la radio, l'informazione a portata d'ascolto, anche di notte.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche per oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete. Un cambiamento può essere affrontato insieme al proprio partner. Attenzione però ai contrasti con la famiglia di origine. Con una leggera tensione è possibile iniziare la giornata lavorativa. Toro. Con il partner è presente molto più dialogo e questo crea unione. L'ambito lavorativo può essere affrontato con consapevolezza. Durante la giornata possono arrivare degli evidenti segnali di stanchezza. Riposatevi di più. Gemelli. I single sentiranno il desiderio oggi di maggiori attenzioni, ma la mancanza di chiarezza nei propri sentimenti porterà a vivere emozioni contrastanti. Nel lavoro ci saranno responsabilità da portare avanti con serietà. Cancro. Sarà importante non rimandare compiti irrilevanti, perché un atteggiamento distratto potrebbe avere conseguenze spiacevoli. Sul piano della salute, la stanchezza accumulata si farà sentire. Anche per voi, maggiore riposo. Leone. Le coppie dovranno affrontare il bisogno di chiarezza. I single si sentiranno invece divisi tra il desiderio di nuove avventure e la necessità di capire cosa realmente desiderano. Maggiore concentrazione al lavoro. Vergine. Nonostante qualche rallentamento, sarà comunque possibile oggi chiudere compiti importanti, a patto di mantenere lucidità e metodo. La salute non presenta particolari criticità, ma l'energia non sarà costante. Trovate le vostre ricariche energetiche. Bilancia. La comunicazione sarà favorita e aiuterà a chiarire eventuali incomprensioni rimaste in sospeso. Dal punto di vista professionale, l'energia sarà rivolta ad obiettivi concreti. Nuove idee troveranno terreno fertile. Scorpione. In campo pratico, alcune situazioni troveranno finalmente una risoluzione soddisfacente. La salute sarà discreta, con un buon livello di vitalità, ma sarà importante evitare di spingersi oltre i propri limiti. Sagittario. Le intenzioni personali porteranno a risultati tangibili, specialmente in ambito lavorativo. In amore una sorpresa potrebbe far riaccendere la passione, quindi datevi da fare. Capricorno. Una giornata positiva per rafforzare i legami già esistenti. In campo professionale cercate di mantenere la calma per affrontare eventuali sfide e in amore un dialogo aperto porterà la chiarezza necessaria. Acquario. Sarete oggi messaggeri di idee innovative, sia in amore che nel lavoro. Un collega potrebbe ispirare una nuova prospettiva che si rivelerà vantaggiosa. Incontri intensi potrebbero rivelarsi significativi. Pesci, cercate di trovare il giusto equilibrio tra dovere e piacere. La giornata invita alla riflessione personale, un ottimo momento per meditare o fare esercizio fisico rilassante. In amore un consiglio prezioso vi farà vedere le cose in modo diverso. Oggi vi saluto con le parole di Margaret Anderson. La cosa più importante da imparare nella vita è, in primo luogo, non fare ciò che non si vuole fare e, in secondo luogo, fare ciò che si vuole fare. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: RVL, la radio.

0: da Chiara Fiselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo martedì 29 settembre. Dopo la camminata che domenica ha coinvolto 40 città italiane, prosegue la 10ª edizione di Fit Walking for AIL, l'iniziativa dell'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, nata per sostenere la ricerca e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Da ieri e fino all'11 ottobre è partita anche la versione digitale della manifestazione con una sfida solidale che coinvolge i dipendenti di alcune aziende. Al centro dell'iniziativa non solo la raccolta fondi, ma anche il ruolo dei volontari che da decenni affiancano pazienti, famiglie, medici, ricercatori nei percorsi di cura. Ascoltiamo allora le parole di Alessandro Rambaldi, direttore scientifico della Fondazione per la Ricerca From.
1: Danno testimonianza al valore che il volontariato ha nel sostegno all'attività scientifica e assistenziale dell'ematologia. Quello che è stato costruito in Italia negli ultimi 40 anni deve molto al ruolo del volontariato e al supporto che il volontariato ha dato alla vita dei nostri pazienti, sotto molti aspetti, sotto l'aspetto dell'accompagnamento nei percorsi di cura, spesso in trasferta, spesso lontano da casa, e sotto la forma dell'assistenza che il volontariato ha dato allo sviluppo della ricerca ematologica in Italia.
0: E parliamo di arte e moda, più di 200 tra dipinti, disegni, fotografie, abiti, gioielli, filmati e documenti per raccontare un lato meno conosciuto di Salvador Dalì. A Palazzo Reale di Milano è aperta Dalì e la moda, la grande mostra inaugurata in occasione della Fashion Week, visitabile fino al 31 gennaio. Al centro del percorso il rapporto dell'artista catalano con il fashion system e la sua capacità di attraversare e mescolare linguaggi diversi, dalle collaborazioni con le grandi maison alla costruzione della propria immagine pubblica. Un confine è quello tra arte e moda che Dalì aveva cominciato a superare molto prima che diventasse pratica contemporanea. Ascoltiamo allora le parole dell'assessore alla cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi.
2: Significa dare una grande centralità al tema del costume in questa settimana così centrale, così importante, e soprattutto significa unire questi due linguaggi che per Milano rappresentano qualcosa che ha sottigliato i suoi confini, e quindi c'è sempre di più una osmosi tra il mondo della moda e il mondo della cultura. Dalì è la figura che con questa mostra storica, insomma, che ripercorre il suo rapporto con il mondo del costume e della moda e ovviamente ci ruota intorno. Questa è la mostra giusta per aprire la settimana che stiamo vivendo.
0: E chiudiamo con una coincidenza musicale perfetta. Questa sera 29 settembre all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, Roberto Fabbri porta sul palco Battisti in Classica, rilettura per chitarra classica e archi delle canzoni di Lucio Battisti. Con Fabbri nella Sala Petrassi il Philo's Strings Quartet e l'Ensemble d'archi del Conservatorio Giulio Bricialdi di Terni, diretti da Luca Proietti. In scaletta canzoni come Emozioni, Pensieri e Parole, Mi ritorni in mente, La canzone del sole e molti altri classici. Ma per la serata arrivano anche tre nuovi arrangiamenti: La luce dell'est, Acqua azzurra, Acqua chiara e inevitabilmente proprio 29 settembre. E per questa edizione è tutto. Un saluto da Chiara Fiselli. We'll be right back.

0: Buongiorno, ben trovati. 29 di settembre, come la famosa canzone. E uno dirà: ma guarda che lo dite sempre, lo dite tutti. E vabbè, ma noi abbiamo a che fare con la musica, con le canzoni, con le annotazioni e anche con i ricordi e i richiami. Quindi te richiamiamo ancora una volta il buon risveglio il 29 di settembre, che vuol dire penultimo giorno di questo mese e ahimè un avvicinamento alla stagione autunnale che comunque da calendario è cominciata. Pronti al nostro buongiorno? 0323 55 21 24, i social e il sito di RVL la radio. E come abbiamo detto, dopo il saltino del lunedì e sto ostacolo del primo giorno della settimana, per tutti voi a partire già da questi minuti, buon martedì, buona sveglia.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

L'estate che se n'è andata anche in versione Summer Funk con Francesco Gabbani. L'estate che magari qualcuno sente ancora nell'arietta tra il mezzogiorno e le 3 e le 4 del pomeriggio. Ma comincia a cambiare qualcosa: il maglioncino che ti porti dietro al mattino, la giacchetta, la sciarpetta, non quella pesante, ovviamente, perché arrivano anche i malanni di stagione. E ho già sentito gente, magari dall'altra parte, fai una chiamata, devi fare una cosa, sentire qualcuno: sono malato, guarda che io non posso parlare adesso, mi è arrivata la tosse, sto già prendendo le medicine. E sui social appaiono post con una sfilza di medicinali legati alle malattie di raffreddamento. Prevenite, mi raccomando, cominciate dall'alimentazione, perché no, e dai consigli utili che anche noi continueremo a darvi.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Sponsored by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
8: Non è mai troppo presto.
9: Non è mai troppo presto.
8: Comincia la giornata con RVL la radio.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Cash serenamente con RBL la radio. Le famiglie italiane hanno aumentato la loro ricchezza negli ultimi 10 anni, ma la crescita è stata la più bassa dell'Eurozona e si è fermata rispetto ad altre zone, vedi un po' la Germania. Non solo le disuguaglianze nello stesso periodo sono salite polarizzando la ricchezza verso l'alto. Dal 2015 al 2025 il nostro paese registra l'incremento minore nell'Eurozona a incidere il livello del tasso del risparmio, che è inferiore alla media dell'area dell'euro. In particolare la crescita totale dell'Italia è stata determinata per il 45% ad azioni non quotate e titoli di capitale, detenuti per la quasi totalità dalle famiglie più abbienti. Ed è stata una crescita a due velocità, nettamente più marcata nel secondo quinquennio. Una buona parte delle famiglie detiene il 50% della ricchezza netta complessiva e una parte meno abbiente ne possiede decisamente di meno. Soldi che se ne vanno sempre.

bene con RBL la radio nel nostro buongiorno, il buon martedì con Non è mai troppo presto, con Moira, la stagione 2026/27, quella che andrà avanti anche nel nuovo anno, che ci vede protagonisti di questo momento, di queste ore, soprattutto di questo cambio, mentre la programmazione sapete che ormai ha fatto la sua ripartenza e ripresa e comunque costantemente non vi abbandona dalle prime ore del mattino con noi, anche se noi stropicciamo gli occhi e diciamo ai ai ai, la sveglia è suonata, bisogna andare, fino ad arrivare alla notte. E se volete anche ripescare qualche canzone del passato, che è tanta tanta roba, come questa di Advisera.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei

0: il 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese, fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi, omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Scopri il nuovo negozio di abbigliamento donna AG Passione Nostra, in via Briona 3 a Domodossola e sui social AG Passione Nostra.
4: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
7: Super Trailers, il cinema alla radio.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Super Trailers.
11: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
12: A settembre ritorna la magia.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Secondo te siamo maledette?
16: No.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Super Trailers.
17: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
18: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
19: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
18: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
20: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
21: Amiche per la vita!
18: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Rosa Paradiso con RVL la radio. Si allargano i confini di quello che gli italiani chiamano cultura, come emerge dall'osservatorio sulle esperienze culturali in Italia. Tradizione e patrimonio restano centrali, ma cultura significa anche natura, scienza, creatività e enogastronomia, e deve produrre conoscenza, curiosità, emozione e divertimento. Infatti, se visitare un museo, fare un'escursione a un sito storico, assistere a uno spettacolo teatrale restano le esperienze maggiormente associate alla cultura, nella percezione degli italiani trovano spazio parchi naturali, conferenze scientifiche, mostre, laboratori ed enogastronomia. Sagre, concerti, sport, eventi religiosi e parchi divertimento rimangono ai margini della definizione di cultura. Sounds good.

che è Wiz Khalifa nel nostro Buongiorno Girl Next Door, cultura per gli italiani. Quali sono per gli italiani le funzioni dell'esperienza culturale? Per la maggior parte deve trasmettere conoscenza, stimolare la curiosità, poi generare emozioni, mettere in contatto con storie e tradizioni, ma anche intrattenere e divertire. E alla domanda su quali siano le tre cose associate maggiormente all'identità culturale dell'Italia, al primo posto il binomio cucina ed enogastronomia, poi paesaggio e natura, patrimonio archeologico, arte, artisti, moda e design. Come dire, nell'immaginario degli italiani l'identità culturale del paese parte dalla tavola. Lo sguardo degli italiani sulla cultura si allarga, conferma la centralità del territorio e la cultura prende forma e diventa patrimonio individuale e collettivo. Lo stesso riconoscimento UNESCO della cucina italiana è la prova di questa capacità di farsi esperienza. Un'evoluzione che deve ricomporre la filiera allargata e interconnessa della cultura con risorse e strumenti coerenti per esprimere pienamente il proprio potenziale. Se il modo in cui i cittadini definiscono e vivono la cultura diventa personale legato all'identità dei luoghi, devono adeguarsi anche le politiche con cui la misuriamo, la finanziamo e la rendiamo accessibile.

0: λασσού.
1: Alle 9 inizia lo spettacolo più bello di tutta la giornata. Piero Pratesi ti porta nel Talk Show. 4 ore di divertimento, approfondimenti, rubriche e la musica che diventa protagonista. Ogni mattina, da lunedì a venerdì, tieni la radio accesa. C'è il Talk Show su RBL La Radio.
2: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
3: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
5: Da grande voglio guidare l'autobus.
6: Ma non volevi fare l'astronauta?
7: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza. Non farti prendere dalla fretta. Fermati. Fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
9: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli. Non è mai troppo presto.
10: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL La Radio.

De Palma con RBL e la radio per parlare ancora di italiani e in questo caso il rapporto con il cibo. Il 76% degli italiani cambia il menù per prodotti più salutari e sostenibili. Questo studio parla della paura delle sostanze invisibili e delle microplastiche che cambia il carrello della spesa. Per la prima volta in 3 anni la preoccupazione per l'ambiente è tornata a crescere. La maggior parte dei consumatori italiani è preoccupato per la sostenibilità ambientale rispetto agli anni precedenti e quindi decide di cambiare i prodotti da mettere nel carrello della spesa. Con questa indagine annuale che è stata fatta in 5 paesi, compreso l'Italia, si parla di quello che sta accadendo. La generazione Z registra il livello di preoccupazione più elevato con il 92% degli intervistati, ma la sensibilità è alta anche tra i boomer all'85%. Gli eventi climatici estremi rappresentano la principale fonte di preoccupazione per quasi la metà degli italiani, seguiti dal peggioramento della qualità dell'aria, indicato dal 20% degli intervistati. Ritroviamo Backstreet

Everybody di Backstreet Boys, una delle canzoni più cantate e ballate sicuramente dalle generazioni passate, ma che ci accompagnerà anche nell'Halloween che deve arrivare. Torniamo all'argomento di prima, carrello della spesa degli italiani che sta cambiando, anche perché si parla di preoccupazione per la salute che sta diventando un driver sempre più concreto delle scelte di consumo. La maggior parte degli italiani infatti dichiara di avere cambiato quello che acquista per timore di sostanze di vario tipo o microplastiche, e sta aumentando sempre più. La sostenibilità entra nel carrello soprattutto quando viene associata a benefici per la salute. E noi parliamo sempre di quello che succede con il cambio dei prodotti nel carrello della spesa e anche la vostra sensibilità e l'informazione corretta che deve arrivare naturalmente dalla stampa e non dalle fake news. Mi raccomando, dieta mediterranea made in

0: lavoro a un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Tre condanne a 10 anni di carcere per sequestro di persona è una assoluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. 4 gli imputati alla sbarra agenti dei servizi egiziani mai comparsi in aula, protetti dal governo di Al-Sisi. La procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, ma è caduta l'imputazione dell'omicidio. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, commenta il ministro degli esteri italiani, mentre la legale della famiglia Alessandra Ballerini sollecita il governo a rompere con i vertici del Cairo. Verso il processo per omicidio di Chiara Poggi, aggravato dalla crudeltà e dall'odio, la procura di Pavia ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Andrea Sempio, ravvisando tra l'altro la compatibilità tra la sua scarpa e un'impronta. La riduzione dell'attività eruttiva dell'Etna ha permesso la ripresa del traffico aereo sullo scalo di Catania dopo quasi 3 giorni di ennesimo stop prorogato fino alla scorsa mezzanotte. Calcio, Berri scatto della nazionale di Mancini in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio col Belgio, 4-1 degli azzurri in trasferta nella Turchia di Montella. In gol Bastoni, Frattesi, l'esordiente Caio De Pio Esposito, e da Alessandro Cisiling grazie dell'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Il caro Vito continua a essere uno degli argomenti di questa mattinata insieme, anche in Lombardia, ad esempio vicino a noi, la locomotiva d'Italia, dove il costo della vita è molto più alto della media nazionale. Il livello delle retribuzioni sta mostrando dati preoccupanti. La metà dei lavoratori guadagna meno di 25.000 euro l'anno, il 36% non supera quota 20.000. Lo afferma un rapporto sugli stipendi nel 2024 dei lombardi. Nonostante la crescita nominale delle retribuzioni e dell'occupazione, il mercato del lavoro lombardo nasconde forti disuguaglianze e precarietà. Gli under 35 sono al limite della sussistenza. Anche in questo caso i problemi sono delle nuove generazioni.

0: parlando della vita che costa sempre più e ce ne stiamo accorgendo cosa succederà prossimamente, e parliamo anche di quello che sta succedendo in Lombardia, in questa regione ad alto costo della vita. È un gap che limita drasticamente la possibilità di un'autonomia abitativa e familiare, soprattutto per i giovani. Inoltre il gender pay gap resta oltre i 10.000 euro, con un grande divario drammatico. La retribuzione media maschile, che è sempre più alta rispetto a quella delle donne. Più che una mera disparità di tariffa oraria, pesano il part-time involontario, la discontinuità occupazionale e la minore presenza femminile nei ruoli importanti. Il rapporto conferma che la crescita deve tradursi maggiormente in qualità del lavoro e distribuzione più equilibrata della ricchezza prodotta. Salari, stabilità e buona occupazione devono restare al centro delle politiche regionali.
1: Viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, decisamente migliorato il traffico vista l'ora su strade ed autostrade della regione. Restano code a tratti solo a Bergamo sull'asse interurbano nelle due direzioni. Lavori in programma questa notte sul tratto milanese della A4. Dalle 21 alle 5 l'autostrada non sarà percorribile tra Sesto San Giovanni e Monza verso Brescia. Si lavora di notte anche sulla A8 Milano-Varese, tratto chiuso tra Busto Arsizio e Castronno direzione Varese dalle 20 alle 5 di domani. Sulla diramazione Gallarate-Gattico dalle 21 alle 5 di domani chiuso il tratto tra il bivio con la 8 Milano-Varese e Besnate in direzione della A26 dei Trafori, mentre la 9 Milano-Chiasso sarà chiusa dalle 22 alle 6 di domani tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: A Baveno ripartono i corsi Uni3, Benessere e Psicologia, Comunicazione, Laboratori Artistici e Manuali, Scienze, Informatica, Lingue Straniere, Cultura, Natura e Storia del Territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
8: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
9: Non è mai troppo presto.
10: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: giorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche per oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete. Un cambiamento può essere affrontato insieme al proprio partner. Attenzione però ai contrasti con la famiglia di origine. Con una leggera tensione è possibile iniziare la giornata lavorativa. Toro. Con il partner è presente molto più dialogo e questo crea unione. L'ambito lavorativo può essere affrontato con consapevolezza. Durante la giornata possono arrivare degli evidenti segnali di stanchezza. Riposatevi di più. Gemelli. I single sentiranno il desiderio oggi di maggiori attenzioni, ma la mancanza di chiarezza nei propri sentimenti porterà a vivere emozioni contrastanti. Nel lavoro ci saranno responsabilità da portare avanti con serietà. Cancro. Sarà importante non rimandare compiti irrilevanti, perché un atteggiamento distratto potrebbe avere conseguenze spiacevoli. Sul piano della salute, la stanchezza accumulata si farà sentire. Anche per voi, maggiore riposo. Leone. Le coppie dovranno affrontare il bisogno di chiarezza. I single si sentiranno invece divisi tra il desiderio di nuove avventure e la necessità di capire cosa realmente desiderano. Maggiore concentrazione al lavoro. Vergine. Nonostante qualche rallentamento, sarà comunque possibile oggi chiudere compiti importanti, a patto di mantenere lucidità e metodo. La salute non presenta particolari criticità, ma l'energia non sarà costante. Trovate le vostre ricariche energetiche. Bilancia. La comunicazione sarà favorita e aiuterà a chiarire eventuali incomprensioni rimaste in sospeso. Dal punto di vista professionale, l'energia sarà rivolta ad obiettivi concreti. Nuove idee troveranno terreno fertile. Scorpione. In campo pratico, alcune situazioni troveranno finalmente una risoluzione soddisfacente. La salute sarà discreta, con un buon livello di vitalità, ma sarà importante evitare di spingersi oltre i propri limiti. Sagittario. Le intenzioni personali porteranno a risultati tangibili, specialmente in ambito lavorativo. In amore una sorpresa potrebbe far riaccendere la passione, quindi datevi da fare. Capricorno. Una giornata positiva per rafforzare i legami già esistenti. In campo professionale cercate di mantenere la calma per affrontare eventuali sfide e in amore un dialogo aperto porterà la chiarezza necessaria. Acquario. Sarete oggi messaggeri di idee innovative, sia in amore che nel lavoro. Un collega potrebbe ispirare una nuova prospettiva che si rivelerà vantaggiosa. Incontri intensi potrebbero rivelarsi significativi. Pesci, cercate di trovare il giusto equilibrio tra dovere e piacere. La giornata invita alla riflessione personale, un ottimo momento per meditare o fare esercizio fisico rilassante. In amore un consiglio prezioso vi farà vedere le cose in modo diverso. Oggi vi saluto con le parole di Margaret Anderson. La cosa più importante da imparare nella vita è, in primo luogo, non fare ciò che non si vuole fare e, in secondo luogo, fare ciò che si vuole fare. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: RVL, la radio.

signorina Anna per un bel risveglio con White Girl Wasted. Tre passi di danza, non li neghiamo a nessuno, un po' di ginnastica. Ancora una tech news: la maggior parte degli studenti usa strumenti di intelligenza artificiale, il 62% lo fa almeno settimanalmente, l'84% li usa anche per attività di studio, dall'italiano alla matematica, la scrittura e lo svolgimento degli esercizi. Negli istituti una buona parte degli studenti dichiara l'uso quasi quotidiano di questa tecnologia, ma c'è chi teme che possa portarlo a pensare meno con la propria testa e indica nella perdita del senso critico uno dei principali rischi per il futuro. C'è chi chiede che l'intelligenza artificiale rimanga sotto il controllo umano, chi l'ha usata almeno una volta per sfogarsi o affrontare un problema personale, soprattutto i più giovani. Alcuni numeri che arrivano dall'indagine Io e l'intelligenza artificiale, che ha coinvolto molti studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di diverse scuole. L'intelligenza artificiale, come tutte le grandi innovazioni tecnologiche, è definita un farmaco. Può essere insieme cura e veleno, bisogna avere la forza intellettuale di sostare dentro questa ambivalenza senza dividersi tra tecno-ottimisti e pessimisti.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Siamo davvero ovunque. RBL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RBL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RBL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato

0: in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
1: Qual è la tua missione?
2: La laurea in giurisprudenza.
3: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
4: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
5: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
4: Accedi
3: al tuo prossimo livello
4: con il Fondo Studio.
6: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
8: Scopri il nuovo negozio di abbigliamento donna AG Passione Nostra in via Briona 3 a Domodossola e sui social AG Passione Nostra.
9: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
8: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Cannobio ritrovato senza vita in fondo all'orrido di Sant'Anna, un 25enne di Gallarate del quale era stata segnalata la scomparsa, era in zona per una escursione, si propende per l'incidente. Parcheggio di via Rosmini a Verbania, la giunta replica al PD, per più di un anno non hanno mosso un dito quando i vigili del fuoco chiedevano di intervenire, l'abbiamo fatto noi appena insediati. Altri due uffici postali del VCO entrano nella rete Polis, sono Cambiasca e Piedimulera, erogheranno nuovi servizi come il rinnovo dei passaporti. Da lunedì aperto a Domodossola il nuovo bando per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le domande vanno presentate entro le 12 del 17 luglio.
12: Il meteo di RVL.
13: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
11: Previsioni del tempo per sabato a 16 e 30 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
8: RVL informa.
14: Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Non è mai troppo presto.
0: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Star con Woman con RVL alla radio. Nel nostro buongiorno, parlando di intelligenza artificiale, qualche minuto fa abbiamo scatenato, ecco, un'ondata di informazione, un'ondata di dubbi, di domande che qualcuno ha cominciato a fare, magari un'ondata di messaggi che arriveranno nelle prossime ore, proprio perché c'è l'annosa polemica legata ai social per i piccoli, no, i piccoli proprio no, per i ragazzi e i ragazzini, sì o no, quale deve essere il limite, da che età, chi lo deve utilizzare, come devono aiutare i genitori, che cosa potrebbe accadere con tutto quello che è il bombardamento delle informazioni e delle notizie che arrivano intorno a noi. Si esagera, bisogna far vedere altre cose, bisogna istruire i giovani con questi strumenti, e certo sono domandoni e non lo so, magari l'informazione ci viene in aiuto, a volte forse si esagera. Dovremmo cambiare qualcosa secondo voi? Ne riparleremo. Biagio Antonacci.
1: Mio fratello.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Raccomandiamo prudenza per un incendio sulla A26 Genova Gravellona Toce fra Novi Ligure e Alessandria Sud in entrambe le direzioni, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Vi anticipiamo infine che il traforo del Freius verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per oggi è tutto, a domani e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: No, è mio! Papà, papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
0: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
9: Chiama allo 011 22 71 0 87. Ripeto, 011 22 71 087.
0: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
10: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
11: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

0: niente ci dividerà.
1: Il viaggio di Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, e noi facciamo un viaggio che ci porta lontano lontano, con un record di 700.000 spettatori in 7 giorni e un impatto sull'economia di oltre 567 milioni di euro e 34.000 posti di lavoro. Parliamo di Rock in Rio, che ha chiuso l'edizione 2026 con numeri che hanno consolidato questo festival tra i maggiori appuntamenti musicali a livello globale, con pubblico internazionale arrivato da 89 paesi. Nei 7 giorni di programmazione della kermesse si sono alternati oltre 1.300 artisti per un totale di 190 concerti, come Calvin Harris, Elton John, Gilberto Gil, Maroon 5, 21 Pilots. Gli organizzatori guardano già i prossimi appuntamenti. Nel 2027 tornerà The Town, il festival organizzato dalla squadra che firma Rock in Rio, in calendario all'autodromo di Interlagos a settembre. Per un nuovo appuntamento nella città meravigliosa bisognerà attendere settembre 2028. Tra le novità è stata annunciata la corsa aperta al pubblico Run Rock in Rio, che coniuga la musica allo sport. Se volete prenotare le prossime vacanze,

0: giusto nella sua So Emotional. Tante emozioni raccontate in questa mattinata, tante ne racconteremo nelle prossime ore. La musica sicuramente ci sorprende e ci emoziona, ma anche le note, i dati del mattino e i messaggi che voi ci mandate con tutto quello che riguarda magari una bella esperienza che avete avuto, che avete raccontato e che volete condividere con noi. Condividiamo le prossime ore con l'arrivo di Maria Elisa Gualandri, il giornale Caffè. Vi auguro il meglio per questo martedì. Ci ritroviamo domani mattina, sempre qui su RBL la radio. Ciao!
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RBL la radio.

0: poco su RDL La Radio, giornale caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. 3 condanne a 10 anni di carcere per sequestro di persona e una assoluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Reggeni, ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. 4 gli imputati alla sbarra, agenti dei servizi egiziani mai comparsi in aula, protetti dal governo di Al-Sisi. La procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, ma è caduta all'imputazione dell'omicidio. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, commenta il ministro degli esteri Tajani, mentre la legale della famiglia Alessandra Ballerini usa parole durissime per i vertici del Cairo e chiama il governo ad agire di conseguenza.
3: Da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, così come i loro corpi, che l'impunità può essere sconfitta e l'arbitrio può trovare un argine nelle democrazie. Ora anche il nostro governo dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici.
2: Verso il processo per l'omicidio di Chiara Poggi, la procura di Pavia ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Andrea Sempio. Ha spiegato in un dettagliato comunicato stampa: l'impronta 33 è compatibile con le misure di Sempio. Non ci sono nuovi elementi di prova, sottolinea il suo avvocato Angela Taccia. Bel riscatto della nazionale di Mancini in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio con il Belgio. 4-1 degli azzurri in trasferta nella Turchia di Montella. Vittoria non scontata, dice il nostro CT. Linea a Bursa.
4: L'Italia che non ti aspetti ci fa stropicciare gli occhi nel catino bollente di Bursa. 4-1 alla Turchia, primo tempo stellare degli azzurri che hanno terminato la prima frazione sul 3-0. Il poker italiano porta la firma di Bastoni, Frattesi, Caiode, il migliore della truppa e più esposito. Per la Turchia è illusorio il gol di Yilmaz. Ma cosa è cambiato rispetto alla brutta sconfitta con il Belgio, oltre a qualche uomo in campo? Parola a Roberto Mancini.
5: Niente è cambiato, sono stati bravi, troviamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata, è stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
4: Fischi dei tifosi turchi alla squadra, richiesta di dimissioni per Vincenzo Montella, che però non ha nessuna intenzione di mollare.
6: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano in qualche modo essere orgogliosi e capire cosa è mancato oggi.
4: Ora l'Italia è terza nel girone di Nations League, venerdì a Parigi crash test con la Francia, che forse dopo la notte di Bursa fa meno paura. Da Bursa Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
2: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
7: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Bentrovati. In coda al traffico sulla 9 Milano-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso per consentire lo svolgimento delle operazioni doganali verso la Svizzera. Per un incidente sulla 8 Milano-Varese si sono formate code tra Busto, Arsizio e Castellanza in direzione Milano. Coda a tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Agrate verso Milano. 5 km di coda sul percorso milanese di questa autostrada per un incidente avvenuto tra Monza e il bivio per la tangenziale est esterna in direzione Venezia. Inclonamenti ancora sul percorso milanese della A4 tra Cormano e Milano Est verso Venezia e tra Milano Est e Viale Certosa in direzione Torino. Altre file sull'Autosole, quindi sulla 1 Milano-Bologna, per un incidente avvenuto tra il bivio per la Complanare di Piacenza e Basso Lodigiano verso Milano. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
9: RVL.
10: Ed eccoci qui martedì 29 settembre, buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati su RVL la radio. Questo è Giornale Caffè, io sono Maria Elisa Gualandris e sarò con voi fino alle 10 di questa mattina. Quindi spero di tenervi buona compagnia con le notizie della nostra zona, ovviamente come sempre tanta tanta musica. E voi scrivetemi se vi va, fatevi sentire, 0323 55 21 24 il numero WhatsApp per i vostri messaggi. Messaggini, attendo vostre e come sempre, anche se ci sono notizie, segnalatecele, noi vi raccontiamo tutto quello che possiamo, insomma, perché siate sempre al corrente. Poi, come diciamo nei nostri notiziari locali, poi non dite che non lo sapevate. Saluto e ringrazio Moira che mi ha preceduta con Non è mai troppo presto. Direi che ora possiamo partire con Giornale e Caffè.

Bruno Mars con Karol G, Still, qui su RVL la radio. Oggi tra l'altro è il giorno degli arcangeli, Michele, Raffaele, San Michele Arcangelo. In particolare facciamo gli auguri alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, perché è il loro patrono e quindi è importante ricordarli in questa giornata. Questa mattina sarà celebrata una messa nella Basilica di San Vittore a Intra, proprio per questa occasione, alla presenza ovviamente della Polizia di Stato in servizio qui alla questura di Verbania, nei vari commissariati e delle altre forze dell'ordine. Quindi, e comunque auguri anche a tutti Michele e Raffaele che sono all'ascolto. Ora c'è una novità su RVL.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è "stiamo raschiando il fondo del barile", sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL La Radio con "Raschiando il fondo del barile" con La Vostra Vale.
3: Scopri il nuovo negozio di abbigliamento donna AG Passione Nostra in via Briona 3 a Domodossola e sui social AG Passione Nostra.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
7: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
3: Scopri il nuovo negozio di abbigliamento donna AG Passione Nostra in via Briona 3 a Domodossola e sui social AG Passione Nostra.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

Ben trovate all'ascolto della Cina in onda. Dal 23 al 25 settembre il presidente cinese Xi Jinping ha compiuto una visita di Stato negli Stati Uniti. Xi e il suo omologo Trump hanno concordato di costruire una relazione costruttiva di stabilità strategica basata sul rispetto, sull'equità e sulla reciprocità tra Cina e Stati Uniti. Le due parti hanno raggiunto intese su 8 ambiti, tra cui il sostegno reciproco nell'organizzazione dei vertici APEC e G20, il dossier nucleare iraniano, la cooperazione economica e commerciale, la lotta al narcotraffico, nonché l'istituzione di un dialogo bilaterale sull'intelligenza artificiale e di un canale di comunicazione per eventuali incidenti legati all'IA. I due paesi hanno anche concordato di rafforzare la comunicazione per prevenire le crisi. Il presidente cinese ha inviato un messaggio di congratulazioni al dialogo di alto livello organizzato venerdì presso la sede delle Nazioni Unite a New York per celebrare il 5° anniversario dell'iniziativa per lo sviluppo globale, proposta da Xi 5 anni fa con l'obiettivo di intensificare la cooperazione globale e accelerare l'attuazione dell'Agenda 2030 dell'ONU. Finora i progetti realizzati hanno prodotto risultati in oltre 120 paesi. Il presidente cinese ha ribadito che la Cina, in quanto maggiore paese in via di sviluppo e membro del Sud globale, intende lavorare con tutti per promuovere l'iniziativa e trasformare gli obiettivi di sviluppo sostenibile in risultati concreti. Il vicepresidente cinese Han Zheng ha presenziato al dibattito generale dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU, ricordando le sfide poste dai conflitti geopolitici, le disuguaglianze nello sviluppo e altri problemi globali, ha avanzato 4 proposte: salvaguardare la pace e la sicurezza comune attraverso il dialogo, promuovere lo sviluppo e una prosperità condivisa mediante apertura e cooperazione, rafforzare gli scambi e il dialogo tra le diverse civiltà e sostenere il multilateralismo e il ruolo centrale delle Nazioni Unite. Sean Stein, presidente dell'US-China Business Council, ha dichiarato in una recente intervista che la cooperazione economica e commerciale continua a rappresentare un elemento stabilizzatore delle relazioni tra Stati Uniti e Cina, contribuendo ad evitare la cosiddetta trappola di Tucidide. Secondo Stein, la comunità imprenditoriale statunitense continua a sostenere relazioni reciprocamente vantaggiose con la Cina. Un rapporto del Consiglio evidenzia che il 95% delle imprese USA ritiene che le proprie attività in Cina contribuiscano a mantenere la competitività a livello globale. A luglio 2026 le imprese americane in Cina hanno superato quota 84.000. Il galà della festa di metà autunno 2026 del China Media Group, andato in onda la sera del 25 settembre, ha totalizzato oltre 2 miliardi di visualizzazioni sulle piattaforme del CMG, raggiungendo oltre 790 milioni di spettatori. Lo spettacolo di quest'anno ha utilizzato tecnologie all'avanguardia per esaltare l'estetica orientale. Per la prima volta sono stati impiegati 8.000 droni. Ed è tutto.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
7: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
8: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
9: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
10: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
11: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RBL la tua voce arriva direttamente nel

0: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
1: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo martedì 29 settembre. Dopo la camminata che domenica ha coinvolto 40 città italiane, prosegue la 10ª edizione di Fit Walking for Aisle, l'iniziativa dell'Associazione Italiana contro le

0: Linfomie mieloma, nata per sostenere la ricerca e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Da ieri e fino all'11 ottobre è partita anche la versione digitale della manifestazione con una sfida solidale che coinvolge i dipendenti di alcune aziende. Al centro dell'iniziativa non solo la raccolta fondi, ma anche il ruolo dei volontari che da decenni affiancano pazienti, famiglie, medici, ricercatori nei percorsi di cura. Ascoltiamo allora le parole di Alessandro Rambaldi, direttore scientifico della Fondazione per la Ricerca From.
1: Danno testimonianza al valore che il volontariato ha nel sostegno all'attività scientifica e assistenziale dell'ematologia. Quello che è stato costruito in Italia negli ultimi 40 anni deve molto al ruolo del volontariato e al supporto che il volontariato ha dato alla vita dei nostri pazienti, sotto molti aspetti, sotto l'aspetto dell'accompagnamento nei percorsi di cura, spesso in trasferta, spesso lontano da casa, e sotto la forma dell'assistenza che il volontariato ha dato allo sviluppo della ricerca ematologica in Italia.
0: E parliamo di arte e moda. Più di 200 tra dipinti, disegni, fotografie, abiti, gioielli, filmati e documenti per raccontare un lato meno conosciuto di Salvador Dalì. A Palazzo Reale di Milano è aperta Dalì e la moda, la grande mostra inaugurata in occasione della Fashion Week, visitabile fino al 31 gennaio. Al centro del percorso il rapporto dell'artista catalano con il fashion system e la sua capacità di attraversare e mescolare linguaggi diversi, dalle collaborazioni con le grandi maison alla costruzione della propria immagine pubblica. Un confine quello tra arte e moda che Dalì aveva cominciato a superare molto prima che diventasse pratica contemporanea. Ascoltiamo allora le parole dell'assessore alla cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi.
2: Significa dare una grande centralità al tema del costume in questa settimana così centrale, così importante, e soprattutto significa unire questi due linguaggi che per Milano rappresentano qualcosa che ha sottigliato i suoi confini, e quindi c'è sempre di più una osmosi tra il mondo della moda e il mondo della cultura. Dalì è la figura che con questa mostra storica, insomma, che ripercorre il suo rapporto con il mondo del costume e della moda e ovviamente ci ruota intorno. Questa è la mostra giusta per aprire la settimana che stiamo vivendo.
0: E chiudiamo con una coincidenza musicale perfetta. Questa sera 29 settembre all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, Roberto Fabbri porta sul palco Battisti in classica. Rilettura per chitarra classica e archi delle canzoni di Lucio Battisti. Con Fabbri nella Sala Petrassi il Philo's Strings Quartet e l'Ensemble d'archi del Conservatorio Giulio Briccialdi di Terni, diretti da Luca Proietti. In scaletta canzoni come Emozioni, Pensieri e Parole, Mi ritorni in mente, La canzone del sole e molti altri classici. Ma per la serata arrivano anche tre nuovi arrangiamenti: La luce dell'est, Acqua azzurra, Acqua chiara e inevitabilmente proprio 29 settembre. E per questa edizione è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
4: RVL la radio.

Earrings, Malcolm Todd su RVL, la radio in giornale caffè in questo 29 di settembre. Attenzione, perché a breve partirà la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2026-2027. Si parte dall'8 ottobre con i pediatri di libera scelta, mentre dal 13 ottobre partirà la campagna dei medici di medicina generale e delle farmacie aderenti. L'obiettivo della Regione Piemonte è di aumentare la copertura vaccinale, rafforzando in particolare la protezione delle persone più esposte al rischio di complicanze, riducendo quindi le conseguenze e gli accessi al pronto soccorso e prevenire, insomma, coinfezioni con altri virus respiratori. Nel 2025-2026 sono state vaccinate in Piemonte 840.000 persone, in crescita rispetto alle 815.000 della stagione precedente. Ora si punta a migliorare ancora, aumentando la copertura tra le persone di età dai 65 anni in su, che l'anno scorso erano il 51% dei vaccinati. Ricordiamo che appunto la vaccinazione è raccomandata in particolare alle persone dai 60 anni in su, ai soggetti fragili di tutte le età, gli ospiti delle strutture residenziali di lunga degenza, gli operatori sanitari e sociosanitari, inoltre anche ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni compiuti, donne in gravidanza, puerpere e categorie professionali maggiormente esposte. Quindi insomma, meglio informarsi ed essere pronti quando partirà la campagna vaccinale. Io me lo faccio tutti gli anni e devo dire che finora, facendo i dovuti scongiuri, mi sono trovata bene. Saif.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
2: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
4: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
7: RVL.

Baby Steps, Olivia Dean su RVL La Radio in Giornale Caffè. Sono le 8.52 di questo 29 settembre, siamo sempre in diretta. Tra poco arriveranno le news delle 9 e poi ci sarà anche la 4x4, 4 successi dagli anni 90 oggi senza interruzione. Prima però c'è J-Ax, Vita, Morte, Miracoli. Morì.

0: Lavare la tua auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Tre agenti dei servizi egiziani condannati in contumacia a 10 anni di carcere ieri dalla Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Reggeni, ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Assolta una quarta persona non accertata la responsabilità nell'omicidio. La legale della famiglia Alessandra Ballerini chiede al governo di prendere atto procedendo con la richiesta di risarcimento presente nella sentenza e la rottura dei rapporti con il paese. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, frena il ministro degli esteri Tajani. Si terrà alle 10 alla Camera l'attesa audizione dei 2 consulenti nominati dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul caso di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, precipitato nel 2013 dalla finestra del suo ufficio a Siena. Non si suicidò, fu aggredito in maniera violenta da almeno 2 persone corpulente, hanno spiegato ieri in una simulazione, aggiungendo di aver rilevato tra l'altro diverse lesioni non attribuibili alla caduta. La procura senese ha riaperto il caso, già archiviato 2 volte con la tesi del suicidio. Le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Fabio Roscioli, candidato del centrodestra, vince con il 51,02% dei voti. Dopo di lui Francesco Antonio Benedetto, candidato del Campolargo, è al 36,59% di preferenze. Fa discutere il candidato di Futuro Nazionale, Domenico Giannetta, che con il 10,94% dei voti si colloca terzo. Il seggio della Camera era stato lasciato dal forzista Francesco Cannizzaro dopo la sua elezione a sindaco del capoluogo. Calcio, pronto riscatto della nazionale ieri sera in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio con il Belgio 4-1 degli azzurri in Turchia. In gol Bastoni, Frattesi, l'esordiente Kayode e Pio Esposito. Vittoria non scontata, commenta il nostro CT, mentre il rivale Montella rigetta le richieste di dimissioni evocate dal pubblico di casa. Venerdì il prossimo turno impegnativo in trasferta in Francia a punteggio pieno dopo l'1-0 ieri in Belgio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a 4 piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. In coda il traffico sulla 9 Milano-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso per consentire lo svolgimento delle operazioni doganali verso la Svizzera. Per un incidente sulla 8 Milano-Varese si sono formate code tra Busto, Arsizio e Castellanza in direzione Milano. Coda a tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Agrate verso Milano. 5 km di coda sul percorso milanese di questa autostrada per un incidente avvenuto tra Monza il bivio per la tangenziale est esterna in direzione Venezia. Inclonamenti ancora sul percorso milanese della A4 tra Cormano e Milano Est verso Venezia e tra Milano Est e Viale Certosa in direzione Torino. Altre file sull'autosole, quindi sulla 1 Milano-Bologna per un incidente avvenuto tra il bivio per la Complanare di Piacenza e Basso Lodigiano verso Milano. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: E per questa 4x4 vi suoniamo Bjork, Big Time Sensuality, Katy Perry, The One That Got Away, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, ma partiamo dagli anni 90 con i Roxette, Joyride.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, a chiudere questa 4x4, la prima di questo martedì 29 settembre, sempre in diretta su RVL con Giornale Caffè. Tra poco arriverà l'almanacco del giorno, prima però la situazione del traffico in Piemonte.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino e sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione città. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per lavori tra gli svincoli di Chivasso Est e Settimo Torinese verso Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondo Toce.
6: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
7: Scopri il nuovo negozio di abbigliamento donna AG Passione Nostra in via Briona 3 a Domodossola e sui social AG Passione Nostra.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Martedì 29 settembre 2026 è il 272esimo giorno del calendario gregoriano. E il sole sorge alle 7:05 e tramonta alle 18:55. I santi del giorno sono Santi Michele, Gabriele e Raffaele. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 29 settembre del 1222 viene ufficialmente istituita l'Università degli Studi di Padova. Nel 1829 le riorganizzate forze di polizia di Londra entrano in servizio, diverranno in seguito note come Scotland Yard. Nel 1902 apre il primo teatro di Broadway. Il 29 settembre del 1944 viene ricordato per la strage di Marzabotto, una delle stragi naziste più atroci. Nel 1964 Mafalda, la famosa striscia a fumetti creata dalla penna di Joaquín Lavado, disegnatore argentino conosciuto con il nome d'arte di Kino, appare per la prima volta sulla rivista Primera Plana. E nel 1995 Sony rilascia la PlayStation in Europa, la sua prima console per videogiochi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 29 settembre del 1963 Gino Paoli è primo in classifica con Sapore di sale. Nel 1971 i Pooh pubblicano l'album Opera Prima. E nel 2006 Giovanni Allevi pubblica l'album Joy. Passiamo a Renate oggi. Ricordiamo Michelangelo Antonioni, nato a Ferrara il 29 settembre 1912 e scomparso a Roma il 30 luglio 2007. È stato un regista italiano, uno dei maggiori cineasti della storia del cinema. Ricordiamo anche Anita Ekberg, nata a Malmo il 29 settembre 1931 e scomparsa a Rocca di Papa l'11 gennaio 2015. È stata un'attrice svedese, famosa soprattutto per la sua interpretazione nel film La dolce vita di Federico Fellini, nel quale compare l'iconica scena in cui entra nella Fontana di Trevi. Ricordiamo Felice Gimondi, ex ciclista su strada e dirigente sportivo italiano, nato a Sedrina il 29 settembre 1942 e scomparso a Giardini Naxos il 16 agosto 2019. E ricordiamo Silvio Berlusconi, nato a Milano il 29 settembre 1936 e qui scomparso il 12 giugno 2023. È stato un imprenditore politico italiano, fondatore del gruppo Fininvest di Forza Italia, 4 volte presidente del Consiglio. Compie oggi 76 anni la cantante, attrice, imitatrice, conduttrice televisiva e doppiatrice italiana Loretta Goggi. Compie 75 anni il politico italiano Pierluigi Bersani. 67 candeline sulla torta del cantautore italiano Raff. E buon compleanno a Gaia Gozzi, la cantautrice italiana con cittadinanza brasiliana, compie 29 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 29 settembre 2010 di Tony Curtis, attore statunitense di grande fama, nato a New York, consacrato al successo per la sua interpretazione in A qualcuno piace caldo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che per San Michele l'uva è come il miele.
1: RVL, la radio.

Adela su RVL, questo nuovo singolo che ci siamo ascoltati qui in Giornale Caffè. Tra pochissimo l'informazione locale, un aggiornamento della situazione. Intanto però c'è Malika Ayane, detto tra noi.

0: i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12:20 e il giovedì alle 15:20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL la radio.
1: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
2: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
3: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
6: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center. Organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info, cerca sui social e in internet Floor Center.
7: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
6: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
9: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Cambia il segretario del comune di Verbania. Domenico D'Apolito, nominato nell'ottobre del 2024, ha lasciato. Dal 1 ottobre si trasferirà al comune di Parabiago. Venerdì 25 settembre l'amministrazione Albertella ha nominato un nuovo segretario reggente per non lasciare vacante il posto. Si tratta di Michele Giacomo Crescentini, attuale segretario della provincia del VC Orso. In carica durerà fino al 31 gennaio 2027. La tutela dell'economia del territorio, la GDF e i presidi antiriciclaggio è stato il tema del convegno organizzato dalla Guardia di Finanza al Teatro Maggiore di Verbania, alla presenza di 300 tra notai, avvocati, commercialisti. È emerso che sono state 200 le segnalazioni di attività sospette giunte nel 2005 dai soggetti che hanno l'obbligo di comunicazione, in aumento del 16%. Tra gli attuali rischi di riciclaggio ci sono sia il ricorso della criminalità all'utilizzo illecito delle criptovalute, sia l'impiego per la pulitura delle ricchezze illecitamente accumulate, delle nuove risorse offerte dall'intelligenza artificiale e dalla digitalizzazione delle operazioni finanziarie transnazionali. Daniela Zuccoli e Nicolò Buongiorno, moglie e figlio di Mike, hanno annunciato che avrebbero piacere di donare alla città di Arona una statua del noto presentatore. Lo hanno detto durante l'inaugurazione del Museo Usellini, che ospita anche l'orto Allegria, voluto dalla Fondazione Mike. La famiglia del conduttore ne ha donata una a Sanremo e una a Cervinia. L'ex sindaco di Arona Catapano aveva conferito la cittadinanza onoraria a Mike. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
6: RVL informa.
8: Stai cercando un servizio di consulenza

0: fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in Corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

Dance Theory e Madonna su RVL, la radio, le 9.40, 0323 55 21 24, numero WhatsApp se mi volete scrivere un messaggio. Adesso noi parliamo di meteo. Beh, diciamo che la situazione delle previsioni è stabile in questi giorni, temperature minime sui 16-17 gradi, massime sui 25, scenderanno un pochino a 23-22 gradi per il primo di ottobre, però diciamo che questo passaggio tra settembre e ottobre è all'insegna di cielo fondamentalmente sereno, qualche nuvola. Per venerdì è previsto cielo coperto ma non pioggia e appunto temperature sempre in questo range. Dovrebbe rimanere così fino a domenica, però dai, è presto per dirlo, quindi non ci sbilanciamo, però anche l'inizio di ottobre dovrebbe essere senza pioggia, almeno per questo weekend, però appunto poi staremo a vedere. Andiamo avanti con la musica su RVL perché c'è il nuovo singolo di Cesare Cremonini.

0: Aveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Qual è la tua missione?
4: La laurea in giurisprudenza.
5: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
4: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
6: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
4: Accedi
5: al tuo prossimo livello
4: con il Fondo Studio.
7: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
10: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
12: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
13: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
15: RVL la radio.

care su RVL la radio, è una notizia che è appena giunta alla nostra redazione. La Polizia di Stato ha smantellato un laboratorio della droga a Pallanzeno. È stato arrestato un uomo di 34 anni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è stata condotta dalla squadra mobile della questura. I poliziotti lo hanno fermato nei pressi di casa, gli hanno trovato in una sacca che portava in spalla 13.000 euro in contanti in un involucro sottovuoto. Dal che è scattata anche la perquisizione di casa, che ha permesso di scoprire un vero e proprio laboratorio per il confezionamento della droga in una stanza dell'appartamento protetta da una serratura con la chiave, appunto. All'interno del locale c'erano 500 grammi di cocaina già suddivisi in involucri pronti per la distribuzione, e per la prima volta in provincia è stata trovata della cocaina rosa, conosciuta anche come tusi, sostanza stupefacente diffusa negli ambienti della movida e della vita notturna, oltre a marijuana. Sequestrati anche 35.000 euro in contanti, due macchinari professionali per il confezionamento sottovuoto, due bilancini elettronici e numeroso materiale per il confezionamento in dosi. Il 34enne è in carcere, il GIP ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare, quindi rimane in cella. Andiamo avanti con la musica, prima dei saluti, Alvaro Soler, Roy Pazzi, Il Sole.

Natale, Well Alvaro Soler, Roy Passi su RVL La Radio, ed è il momento dei saluti. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato e quindi io vi lascio con, però vi lascio in buone mani, perché vi lascio con il talk show di Piero Pratesi, e prima però ci saranno le news delle 10, le ultime dall'Italia e dal mondo. Da Maria Elisa Guarandris è tutto, grazie per essere stati con me anche oggi, ci risentiamo nei nostri notiziari locali e poi con Giornale Caffè domani dalle 8. Ciao!

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 6782 596.
2: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Operazione della Guardia di Finanza di Napoli che ha messo nel mirino la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Notificate 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali, corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono tra i reati contestati. Il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato nel caso di una tratta specifica del calcestruzzo di scarsa qualità. Le mazzette erano nascoste anche nei panettoni regalati a Natale. Garlasco, sulla base delle nuove consulenze depositate con accertamenti integrativi nella nuova inchiesta, è compatibile con il piede di Andrea Sempio l'impronta del killer, quella scarpa con la suola a pallini che compare sulla scena del crimine. Così la procura di Pavia, che ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Sempio e ha emesso un dettagliato comunicato stampa. La difesa ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria. L'avvocato Angela Taccia intanto sottolinea: non ci sono nuovi elementi di prova. Da specifiche analisi sui raw data relativi alle indagini del RIS di Parma emergono poi controanalisi che smentiscono la presenza del sangue di Chiara Poggi sulla bicicletta di Alberto Stasi, risultanze idonee a scagionare 19 anni fa il fidanzato della giovane, scrive la procura, che poi è stato condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 6782 596.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. In coda al traffico sulla 9 Milano-Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per consentire lo svolgimento delle operazioni doganali verso la Svizzera. Coda a tratti sulla 8 Milano-Varese per traffico intenso tra Busto Arsizio e Milano Nord e di seguito tra Fiera Milano e Viale Certosa. Altre file sulla diramazione Gallarate-Gattico per lavori tra Gallarate Ovest e il bivio per la 8 dei Laghi in quest'ultima direzione. In coda al traffico sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso in direzione Milano tra il bivio per la 21 Torino Piacenza Brescia e Brescia Ovest e di seguito tra Dalmine e Agrate in direzione Milano. Ancora in A4 6 km di coda tra Monza e il bivio per la tangenziale est esterna di Milano per lavori di ripristino incidente al chilometro 147. Il traffico scorre su due corsie. Incolonnamenti per traffico intenso sul percorso milanese di questa autostrada tra Cormano e Milano Est verso Venezia e tra Milano Est e Viale Certosa in direzione Torino. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Siamo pronti, iniziamo, apriamo la mattinata talk show. Buongiorno, io sono Piero Pratesi, vi porterò fino a luna. Saluto e ringrazio invece Maria Elisa Gualandris che vi ha portato fino a questo momento con giornale e caffè. 180 minuti in mia compagnia, a breve avremo anche la musica in vinile protagonista con lo speciale Ti ricordi quando, poi le sequenze 4x4 e soprattutto l'informazione, quella nazionale e quella locale, curata dalla nostra redazione, nostro Fiore Locchiello, nostra esclusiva qua su RVL, la radio, raccontarvi cosa succede nei territori di Novara, Verbano, Cusio-Ossola e Varese. Bene, vi fornisco anche i punti di contatto, come potete interagire con RVL e la radio, direi tutto molto semplice, attraverso il nostro numero di telefono 0323 55 2124, che è anche il nostro numero di WhatsApp, e che quindi vi ripeto, perché come dico sempre, l'ideale è memorizzare il nostro numero di telefono, che poi vi serve anche per WhatsAppare con noi. Quindi 0323 55 2124, numero al quale potete mandare anche i vostri messaggini vocali se volete, senza nessun problema. Per quanto riguarda i social, seguite RVL la radio su Instagram, su Facebook, su LinkedIn, su X, mettete il mi piace o diventate nostri follower a seconda del caso. Beh, c'è anche un sito internet che vi fa entrare nel mondo di RVL all'indirizzo rvl.it. Detto questo, voglio salutare tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, buona mattinata, noi siamo pronti per aprire il talk show e come sempre lo facciamo con la sigla.

è tornata ufficialmente Miley Cyrus, Bus Persuaders su RVL la radio. L'abbiamo suonata nella mattinata Talk Show con Piero Pratesi, dove tra poco arriverà anche il momento della musica in vinile con lo speciale Ti ricordi quando? Ma ancora prima ci saranno le info sul traffico, la pausa pubblicitaria prima dello speciale Ti ricordi quando? Intanto però la musica italiana protagonista ci ha accompagnato per tutta l'estate 2026 che abbiamo da poco si salutato, quasi 10 giorni che non siamo più in estate, siamo entrati nell'autunno 2026, Mark and Cramon con Serena Brancale e The Colors, Partenope. Yeah!

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino, segnaliamo rallentamenti tra Borgaro e Falchera in direzione Aosta. Ci occupiamo quindi della provincia di Vercelli per informarvi che lungo la provinciale 10 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Balmuccia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. I want to break free. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
6: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
9: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
10: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
11: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
12: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
13: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
14: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
15: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul...

0: 1 suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Nuovo appuntamento con lo speciale ti ricordi quando nella mattinata di RVL la radio dedicata agli LP italiani che sono stati in vetta alla classifica dei long playing in Italia. In questo caso non è stato proprio in vetta, cosa succede in città di Vasco Rossi, siamo nel 1985, ma è stato per molte settimane al numero 2 e poi è uno di quegli album storici per il Vasco, quindi abbiamo deciso di racchiuderlo comunque nel nostro speciale. E oltre a canzoni come Cosa succede in città, title track dell'album O ti immagini, oltre a una nuova canzone per lei O cosa c'è, io ho scelto la canzone che chiude la side A per rappresentare Cosa succede in città di Vasco Rossi ed è Toffì.

0: www.radioticino.com.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
5: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
6: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
8: Da Nadia Sessa, benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo martedì 29 settembre. Il giorno di San Michele Arcangelo è uno di quei momenti dell'anno in cui ci si accorge che l'estate è davvero agli sgoccioli, non tanto per il cambiamento delle temperature ma piuttosto per quello che arriva sulle tavole. San Michele nella tradizione contadina segnava infatti un passaggio importante legato ai raccolti, a quel momento in cui si cominciava a prepararsi all'inverno, e così attorno alla festa sono nate ricette molto diverse che raccontano della stagione che cambia. In Emilia-Romagna e in particolare a Bagnacavallo, San Michele ha il suo dolce ufficiale. Si chiama semplicemente dolce di San Michele ed è una torta ricca fatta con pasta frolla, crema e frutta secca tra noci, mandorle e pinoli. Gli gnocchi di San Michele del Polesine sono forse la parte più curiosa di questa storia. Sono gnocchi di patate che invece del classico sugo vengono conditi in padella con burro, zucchero, cannella e grana. E il risultato è un piatto a metà tra il dolce e il salato. A Tirano in Valtellina la festa di San Michele è legata anche allo scudo di San Michele, un particolare pane votivo preparato in occasione della ricorrenza. La sua forma richiama uno scudo, mentre al suo interno nasconde un fico secco, ingrediente semplice ma fortemente legato alla tradizione contadina. E la squadra Couscous Fest United, formata da Shadi Asbun, chef palestinese che lavora ad Arezzo, e Zella Rubinstein, chef israeliana che gestisce a Lucca il ristorante Cooking in Toscana, la vincitrice della 29esima edizione del Couscous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale prodotto dall'agenzia Feedback in collaborazione con il comune di San Vito Lo Capo in Sicilia. Il piatto, un'insalata di couscous al cocomero e polpetta fritta di couscous ripiena di carne speziata, ha conquistato il primo posto del campionato del mondo di couscous, che ha visto a confronto Algeria, Brasile, Francia, Italia, Marocco, Senegal, Spagna e Couscous Fest United. La loro ricetta, dal titolo Il gusto dell'altro, nasce per dimostrare che le nostre identità sanno stare bene da sole, dicono gli chef, ma insieme raggiungono un equilibrio ancora più profondo. Appuntamenti da non perdere. Insolito Marsala dal 30 settembre al 4 ottobre tra Marsala, Trapani e Favignana. Oltre 40 appuntamenti tra degustazioni, incontri, momenti di formazione ed esperienze dedicate al vino, alla ristorazione e all'ospitalità. Il programma coinvolge cantine, ristoranti, saline ed altri spazi tra Marsala, Trapani e Favignana, mettendo in relazione produzioni locali, cucina e nuovi modi di raccontare il territorio. E per questa edizione del GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.

Novità Maluma insieme a Shakira per la quinta volta a collaborare dal punto di vista musicale. Questa è Agua su RVL la radio, suonata nella mattinata talk show dopo anche il GR Paesi Sapori. Le 10.40 in diretta con Piero Pratesi, il numero WhatsApp è lo 0323 552124. Tra poco arriverà l'oroscopo, ma subito c'è Ariete con Angelina Mango. Che bella vita! Ma quanto è piccola.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
2: No Stop 80.
1: No Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
6: Scopri il nuovo negozio di abbigliamento donna AG Passione Nostra in via Briona 3 a Domodossola e sui social AG Passione Nostra.
7: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
8: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e... teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
10: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a...

0: Amico, scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche per oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete. Un cambiamento può essere affrontato insieme al proprio partner. Attenzione però ai contrasti con la famiglia di origine. Con una leggera tensione è possibile iniziare la giornata lavorativa. Toro. Con il partner è presente molto più dialogo e questo crea unione. L'ambito lavorativo può essere affrontato con consapevolezza. Durante la giornata possono arrivare degli evidenti segnali di stanchezza. Riposatevi di più. Gemelli. I single sentiranno il desiderio oggi di maggiori attenzioni, ma la mancanza di chiarezza nei propri sentimenti porterà a vivere emozioni contrastanti. Nel lavoro ci saranno responsabilità da portare avanti con serietà. Cancro. Sarà importante non rimandare compiti irrilevanti, perché un atteggiamento distratto potrebbe avere conseguenze spiacevoli. Sul piano della salute, la stanchezza accumulata si farà sentire, anche per voi. Maggiore riposo. Leone. Le coppie dovranno affrontare il bisogno di chiarezza. I single si sentiranno invece divisi tra il desiderio di nuove avventure e la necessità di capire cosa realmente desiderano. Maggiore concentrazione al lavoro. Vergine. Nonostante qualche rallentamento, sarà comunque possibile oggi chiudere compiti importanti, a patto di mantenere lucidità e metodo. La salute non presenta particolari criticità, ma l'energia non sarà costante. Trovate le vostre ricariche energetiche. Bilancia. La comunicazione sarà favorita e aiuterà a chiarire eventuali incomprensioni rimaste in sospeso. Dal punto di vista professionale, l'energia sarà rivolta ad obiettivi concreti. Nuove idee troveranno terreno fertile. Scorpione. In campo pratico, alcune situazioni troveranno finalmente una risoluzione soddisfacente. La salute sarà discreta, con un buon livello di vitalità, ma sarà importante evitare di spingersi oltre i propri limiti. Sagittario. Le intenzioni personali porteranno a risultati tangibili, specialmente in ambito lavorativo. In amore una sorpresa potrebbe far riaccendere la passione, quindi datevi da fare. Capricorno. Una giornata positiva per rafforzare i legami già esistenti. In campo professionale cercate di mantenere la calma per affrontare eventuali sfide e in amore un dialogo aperto porterà la chiarezza necessaria. Acquario. Sarete oggi messaggeri di idee innovative, sia in amore che nel lavoro. Un collega potrebbe ispirare una nuova prospettiva che si rivelerà vantaggiosa. Incontri intensi potrebbero rivelarsi significativi. Pesci, cercate di trovare il giusto equilibrio tra dovere e piacere. La giornata invita alla riflessione personale, un ottimo momento per meditare o fare esercizio fisico rilassante. In amore un consiglio prezioso vi farà vedere le cose in modo diverso. Oggi vi saluto con le parole di Margaret Anderson. La cosa più importante da imparare nella vita è, in primo luogo, non fare ciò che non si vuole fare e, in secondo luogo, fare ciò che si vuole fare. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

chiama Spirituale, la canzone Biagio Antonacci col suo featuring di Saif che vi abbiamo suonato su RVR la radio stamattina. Ho visto una scena che mi ha fatto sorridere al bar: una signora è entrata e ha ordinato cappuccino, anzi no, caffè brioche, e poi fa: ma non bevi qua in piedi? Sì, lo bevo in piedi perché sono in ritardo, avevo un appuntamento alle 9. Io guardo, erano già le 9:05, guardo l'orologio e dico: proprio di recuperare il ritardo non ne vuol sapere, perché invece che andare in ufficio per poter espletare il proprio appuntamento ha preferito passare ancora prima al bar, giusto per dilatare ulteriormente il ritardo, e può giustamente capitare. Però mi ha fatto sorridere questa cosa, perché ho detto: vabbè, io a quel punto in ritardo non mi sarei fermato a fare colazione, però giustamente sono scelte. Su RVL la radio, dove ve le suono di santa ragione con la voce di Piero Pratesi fino all'una. Questa è la mattinata talk show, sta per arrivare il GR Sportivo e poi la sequenza di 4x4 che ci farà così entrare nella seconda ora della nostra mattinata insieme. C'è Andrew Obert con Sue Me su RVL.

0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Troppo brutta per essere vera, l'Italia finita al tappeto col Belgio venerdì scorso a Roma. Molto bella quella che ieri ha dato spettacolo in casa della Turchia nel secondo match di Nations League. Un 4-1 che rasserena l'ambiente azzurro. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato.
2: L'Italia che non ti aspetti ci fa stropicciare gli occhi nel catino bollente di Bursa. Primo tempo stellare degli azzurri che hanno terminato la prima frazione sul 3-0. Il poker italiano porta la firma di Bastoni, Frattesi, Caiode, il migliore della truppa, e Pio Esposito. Per la Turchia illusorio il gol di Yilmaz. Ma cosa è cambiato rispetto alla brutta sconfitta con il Belgio, oltre a qualche uomo in campo? Parola a Roberto Mancini.
3: Niente è cambiato, sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata, è stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
2: Fischi dei tifosi turchi alla squadra, richiesta di dimissioni per Vincenzo Montella, che però non ha nessuna intenzione di mollare.
4: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano in qualche modo essere orgogliosi e capire cosa è mancato.
2: Ora l'Italia terza nel girone di Nations League, venerdì a Parigi, crash test con la Francia, che forse dopo la notte di Bursa fa meno paura.
1: Appuntamento dunque fra 3 giorni allo Stade France per gli azzurri rientrati nella notte a Coverciano, dove oggi alle 17 è in programma un allenamento a porte chiuse. Il gruppo ritrova i 10 calciatori che non hanno partecipato alla trasferta turca. Azzurri terzi nel girone, sentivate, dominato dalla Francia a punteggio pieno. Dopo l'1-0 al debutto in Turchia, la squadra di Zidane centra un altro successo in trasferta battendo il Belgio con l'identico punteggio. Rete della vittoria dei transalpini siglata all'88esimo da Olise. Stasera tornano in campo i campioni del mondo dopo lo spettacolare 3-2 in casa dell'Inghilterra. La Spagna ospita la Croazia, seconda uscita anche per gli inglesi attesi dalla Repubblica Ceca. Basket, archiviata la prima giornata del campionato di Serie A, serata europea incentrata sul derby italiano. Si gioca Olimpia Milano, Virtus Bologna, sconfitti al debutto rispettivamente da Partizan e Fenerbahce. Al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Due italiani in campo anche in Eurocup. Alle 18 Trento attesa in Lituania dal Neptunas, mentre alle 20:30 Venezia ospita i tedeschi del Francoforte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
5: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL La Radio dagli anni 90 a oggi.
6: Dagli anni 90 a oggi.
5: In sequenza.
7: E nella mattinata talk show arrivano 4 canzoni tutte d'un fiato. C'è la 4x4 suonandovi Grace Kelly di Mika, Shakira insieme a Chris Brown con La La La, mentre Elisa con Kintsugi chiuderà la nostra 4x4 che apriamo come sempre rigorosamente andando negli anni 90 con Crystal Water, Gypsy Woman.
5: 4x4 su RVL La Radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: ed Elisa che chiude la nostra 4x4, entrati nella seconda ora della mattinata talk show, pausa pubblicitaria e poi sarà ancora musica con i Jungle e Sunshine.
1: Il croissant di Chiara, resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Scopri il nuovo negozio di abbigliamento donna AG Passione Nostra in via Briona 3 a Domodossola e sui social AG Passione Nostra.
4: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
7: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
7: RVL.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

l'accoppiata Giulia e Bresh su RVL la radio, serenamente nella mattinata talk show con Piero Pratesi che vi accompagnerà fino a l'una. Vi ricordo di seguire RVL la radio sui social, tanto materiale relativo non solo alla cronaca ma anche a quelle che sono le serate, le iniziative, anche le mattinate, perché The Breakfast Club si fa al mattino della domenica dalle 9.30. Abbiamo tutto il resoconto su The Final Party, è andato veramente alla grande, abbiamo esaurito tutto quello che c'era in pasticceria domenica mattina, anzi avete esaurito tutto quello che c'era in pasticceria. Intanto ve le suono di santa ragione con una novità che ci porterà anche al momento dell'informazione locale. Con noi arrivano Nothing But Tears con A Different Kind of Happiness.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket. Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
4: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma.

0: Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com. Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
5: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
6: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
7: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris. A questa edizione di RVL Informa prende il via anche quest'anno la campagna vaccinale contro l'influenza e servizio di Luca Manghera.
8: In Piemonte partirà l'8 ottobre la campagna di vaccinazione anti-influenza. Inizialmente avverranno solo le somministrazioni da parte dei pediatri di libera scelta, poi dal 13 ottobre toccherà anche a medici di medicina generale e farmacie aderenti. Le singole ASL allestiranno poi specifici centri vaccinali. L'obiettivo della regione è di superare gli 840.000 vaccinati dello scorso anno, dato già in aumento rispetto all'anno precedente. La vaccinazione è raccomandata in particolare agli ultra sessantenni e ai bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, ai soggetti fragili di tutte le età, agli ospiti delle strutture residenziali e di lunga degenza, agli operatori sanitari e sociosanitari e alle donne in gravidanza.
7: In occasione del centenario della centrale idroelettrica di Pallanzeno, il Comune promuove due appuntamenti aperti al pubblico. Venerdì 2 ottobre la centrale aprirà le porte ai visitatori per un pomeriggio dedicato alla conoscenza dell'impianto e della sua storia. Dalle 18 alle 19.30 saranno organizzate visite guidate all'interno della sala macchine per scoprire il funzionamento della centrale e le tecnologie che consentono di trasformare l'energia dell'acqua in elettricità. A seguire alle 20.30 prenderanno il via due conferenze dedicate al rapporto tra territorio, clima ed energia. Sabato 10 ottobre alle 17, concerto con i musicisti di Power of Art, Kraft der Kunst, il potere dell'arte. Il Comune di Domodossola, per avvicinare i più piccoli alla vita artistica e culturale della città, propone sabato 3 e domenica 4 ottobre la quinta edizione di Bim Bim Dom, la città diventa gioco. Animazione, laboratori e spettacoli dedicati ai bambini e alle famiglie coloreranno Piazza Mercato, Piazza Rovereto, Piazza Chiossi e Palazzo San Francesco. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
0: Il meteo di RVL.
9: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
7: Previsioni del tempo per la giornata di domani, mercoledì 30 settembre. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 17 gradi, massime sui 23 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo

Le Silver Convention, siamo nel 1975 con questa canzone dal titolo Fly Robin Fly, che vi abbiamo suonato in pieno stile Ti ricordi quando, qua su RVL la radio, canzone che è stata anche in vetta alla Disco Charts di Billboard, quindi il disco più ballato nei club americani, ma anche alla Hot 100 di Billboard, quindi il singolo più forte in America, e aggiungerei anche Scusate se è poco. L'abbiamo ascoltata, suonata e qualcuno l'ha anche ballata, sono sicuro, qua su RVL la radio, dove ora torna protagonista la musica italiana. Tra l'altro, dopo l'appuntamento anche con l'informazione locale, continuiamo a suonarvele di santa ragione con il Liga, qualcosa per te.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Ah! Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
3: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
6: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
7: Super Trailers, il cinema alla radio.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Super Trailers.
13: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Un film luminoso e pieno di speranza.
15: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
13: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Super Trailers.
16: Siete le sorelle Owens?
17: Sì, se amiamo qualcuno muore.
16: Ma dai,
18: a settembre
17: siamo streghe.
18: Ritorna la magia.
17: E siamo maledette.
18: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
17: Aspetto questo momento da un'eternità.
19: Sì, è vero.
18: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Malcolm Todd con Heroin su RVL, la radio, la mattinata talk show. Stiamo per arrivare anche a entrare nell'ultima ora della nostra mattinata insieme, il che significa che sta per arrivare anche il GR delle 12 del mezzogiorno. Intanto c'è Ernia con Dedica.

un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Caro Carburanti, dopo Eni anche Q8 Italia raccoglie l'invito del governo e applica un price cap sulla benzina e sul gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Lo comunica il colosso che si impegna a supportare gestori e partner per garantire la sostenibilità economica della filiera. Intanto, dopo le lunghe code e i sold out di ieri ai distributori di Eni Live, anche i distributori a marchio IP hanno iniziato ad applicare un tetto ai prezzi di carburanti per volere della controllante azzera Socar. Il Mimit registra con il suo osservatorio un effetto virtuoso con prezzi in ribasso in generale. Oggi benzina self in autostrada sotto i 2,2 euro, gasolio a 2,383 euro. E mentre la Premier Meloni ringrazia per l'ascolto delle indicazioni del governo, il ministro Pichetto Fratin annuncia dal 6 ottobre continuerà lo sconto sul gasolio. Le associazioni di categoria però sono sul piede di guerra con gestori che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Assotir ha convocato una conferenza stampa poi per fare il punto sulla crisi del caro gasolio e presentare all'esecutivo un pacchetto di richieste per la tutela delle imprese. Esasperati per l'assenza di risposte invece, gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato il fermo dei trasporti e il blocco dei semirimorchi nei porti della Sicilia dal 16 al 20 ottobre. Il caso di madre e figlia avvelenate dalla ricina a Pietracatella. Blitz stamane degli agenti della squadra mobile di Campobasso nello studio del marito e padre delle due vittime, Gianni Di Vita, che come commercialista agli uffici proprio di fronte all'abitazione di famiglia. Non è chiaro se nella perquisizione abbiano sequestrato del materiale o se abbiano svolto invece altre attività mirate. L'uomo intanto è stato accompagnato in questura. Si ignorano i motivi. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
4: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.

Olivia Rodrigo, Stupid Song, in precedenza anche il buon ultimo con Tutto. Entrati nell'ultima ora della mattinata talk show, vi sogniamo Laura Pausini a mezzogiorno e 14 minuti. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: scopri il nuovo negozio di abbigliamento donna AG Passione Nostra in via Briona 3 a Domodossola e sui social AG Passione Nostra.
1: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: In Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
7: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
8: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
9: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
10: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
13: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

Zona 3, un'avventura su RVL, la radio, la mattinata talk show con Piero Pratese ad accompagnarvi. Tra poco si parla di Area Jam, le pillole di comunicazione, ma intanto, come dico sempre, ci muoviamo verso il sole.

0: RBL presenta Area Jam, dietro le quinte della comunicazione.
1: Perché un brand dovrebbe pagare un influencer? Ciao, sono Davide Di Gemaria e questa è Area Jam, dietro le quinte della comunicazione. Oggi sono con Giada e vi parleremo di un argomento che riguarda tutti, anche chi non si occupa di marketing. Partiamo da una domanda semplice. Giada, perché un brand dovrebbe pagare un influencer anziché fare pubblicità per promuovere un prodotto?
2: Succede perché molto spesso noi siamo costantemente esposti alla pubblicità classica e tradizionale che riconosciamo come tale e quindi tendiamo ad evitare. Quando invece un servizio o un prodotto ci vengono consigliati da una persona che noi seguiamo e in cui quindi abbiamo fiducia, tendiamo a non vederlo come un messaggio commerciale.
1: Quindi mi stai spiegando e mi stai dicendo che di fatto si tratta di fiducia.
2: Sì, esatto, è tutta questione di fiducia che si costruisce con il tempo quando decidiamo di seguire una persona, proprio perché iniziamo a capire come ragiona, iniziamo a conoscerla e quindi iniziamo anche a fidarci del suo giudizio.
1: A questo punto la domanda che mi sorge spontanea è: perché sempre più persone dichiarano di non fidarsi degli influencer?
2: Questo perché ci sono alcuni influencer che hanno un po' abusato di questo sistema, quindi quando tutti iniziano a sponsorizzare tantissimi prodotti, in quel caso viene a mancare un po' la fiducia e iniziamo a capire che anche quella è una pubblicità, come dicevamo all'inizio, con quella tradizionale.
1: Quindi di fatto il futuro per un influencer non è più semplicemente la fanbase, quindi il numero di follower, ma si tratta di generare più fiducia nell'utente.
2: Esattamente, proprio per quello che abbiamo appena detto, molto spesso le aziende si stanno già spostando verso degli influencer che possono essere più piccoli come numero effettivo di persone della propria community, ma che riescono a mantenere quel valore, quella credibilità di cui parlavamo prima. Quindi effettivamente le persone si fidano e decidono di seguire poi i consigli.
1: Quindi il valore non è mai stato il numero, ma è sempre stata la relazione.
2: Esattamente, possiamo anche pensare nella nostra vita quotidiana, tendenzialmente tendiamo a fidarci di più del consiglio di un amico, di un conoscente, piuttosto che di una pubblicità.
1: Se questa pillola ti è piaciuta, vi aspettiamo su RBL La Radio e su tutti i canali di Gemaria.
0: Area Jam, dietro le quinte della comunicazione.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com. Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center. Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
3: Non Stop 80.
2: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riman 1 a Verbania Intra.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
11: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Cambia il segretario del comune di Verbania. Domenico D'Apolito, nominato nell'ottobre del 2024, ha lasciato. Dal 1 ottobre si trasferirà al comune di Tarabiago. Venerdì 25 settembre

0: settembre l'amministrazione Albertella ha nominato un nuovo segretario reggente per non lasciare vacante il posto. Si tratta di Michele Giacomo Crescentini, attuale segretario della provincia del VCO. Il suo incarico durerà fino al 31 gennaio 2027. La tutela dell'economia del territorio, la GDF e i presidi antiriciclaggio è stato il tema del convegno organizzato dalla Guardia di Finanza al Teatro Maggiore di Verbania, alla presenza di 300 tra notai, avvocati, commercialisti. È emerso che sono state 200 le segnalazioni di attività sospette giunte nel 2005 dai soggetti che hanno l'obbligo di comunicazione, in aumento del 16%. Tra gli attuali rischi di riciclaggio ci sono sia il ricorso della criminalità all'utilizzo illecito delle criptovalute, sia l'impiego per la pulitura delle ricchezze illecitamente accumulate, delle nuove risorse offerte dall'intelligenza artificiale e dalla digitalizzazione delle operazioni finanziarie e transnazionali. Daniela Zuccoli e Nicolò Buongiorno, moglie e figlio di Mike, hanno annunciato che avrebbero piacere di donare alla città di Arona una statua del noto presentatore. Lo hanno detto durante l'inaugurazione del Museo Usellini, che ospita anche l'Orto Allegria, voluto dalla Fondazione Mike. La famiglia del conduttore ne ha donata una a Sanremo e una a Cervinia. L'ex sindaco di Arona Catapano aveva conferito la cittadinanza onoraria a Mike. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Ca' Boschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

conoscete il motivetto? È quello dell'Imagination. Toman con So Easy su RVL, la radio, suonato all'interno della mattinata talk show a Rush Finale. La vostra Vale è già apparsa negli studi, quindi a breve ci sarà lei a Luna con Raschiando il fondo del barile. Intanto la musica italiana protagonista grazie ai Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
1: A Baveno ripartono i corsi 1-3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
2: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
3: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Da grande voglio guidare l'autobus.
6: Ma non volevi fare l'astronauta?
7: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
9: Non perdere l'occasione. DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

Hutu Silenzio su RBL, la radio, ve le suoniamo di santa ragione, vi suoniamo ovviamente la musica più forte del momento della Super Rotation di RBL con Marra e Gue, Casini.

Musica accoppiata Karol G e Bruno Mars con Still su RVL, la radio a chiudere la mattinata talk show di questo martedì 29 di settembre. A questo punto io non faccio altro che rinnovarvi l'appuntamento con Piero Pratesi alla mattinata talk show a domani, mercoledì dalle 10 all'1. Tra poco la vostra Vale, con lei raschierete il fondo del barile. Vi auguro buon appetito e vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono i reati contestati ad imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza ha notificato 20 misure cautelari. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Denaro, regali e favori in cambio di affidamenti e pagamenti più rapidi è il presunto sistema al centro dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sugli appalti per l'alta velocità Napoli-Bari. La GDF partenopea ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. 10 sono finiti agli arresti domiciliari. Secondo gli investigatori, una società fornitrice dei cantieri sarebbe stata favorita nell'assegnazione di lavori e subappalti e nell'accelerazione dei pagamenti. In cambio, alcuni responsabili avrebbero ricevuto denaro e regali, tra cui orologi di pregio, telefoni cellulari e contanti nascosti nei panettoni e tra i biscotti dei box natalizi. Un altro filone dell'inchiesta riguarda la scarsa qualità del calcestruzzo impiegato nelle opere, circostanza definita di straordinaria gravità dal GIP. Le indagini hanno riguardato anche la gestione dei materiali di scavo, sarebbero stati smaltiti come rifiuti non pericolosi detriti contenenti tracce di amianto. Riscontrato poi l'impiego irregolare e lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari, in particolare nel cantiere di Grotta Minarda in provincia di Avellino, con turni di lavoro fino a 20 ore al giorno e in alcuni casi con appena 3 o 4 ore di riposo. Contestate retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali e violazioni delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza.
2: La larga vittoria in Turchia restituisce fiducia alla nazionale che venerdì affronterà la Francia nel terzo incontro di Nations League. Roberto Mancini può lavorare con serenità in vista della trasferta parigina, mentre sulla panchina della Turchia vive un momento difficile Vincenzo Montella. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Perdi e sei da licenziare, vinci e sei da santificare. Destino dei CT. Roberto Mancini passa dal KO col Belgio al largo successo in Turchia, con una certezza.
5: Credo che tutti abbiano a cuore la maglia azzurra, non ce n'è nessuno che non ha a cuore la maglia azzurra e quando perdiamo siamo tutti molto dispiaciuti.
4: A far da contraltare i tormenti di Vincenzo Montella, due KO di fila della sua Turchia e i fischi di borsa.
5: Ci stanno, dopo che le aspettative sono molto alte, capisco e comprendo gli umori, ma l'importante è non farsi travolgere.
4: E lui non si lascia di certo travolgere.
5: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano essere orgogliosi e capire cosa è mancato per lavorarci sopra e dimostrare di poterci stare.
4: Montella resiste mentre il sorriso ritrovato concede a Mancini una tregua filosofica. Tutto scorre.
5: Si può perdere una volta e vincere l'altra. Questo è il nostro percorso e sappiamo che potrà essere ancora così.
4: Azzurri sereni dunque almeno fino al prossimo, speriamo. Siamo lontano, KO.
2: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
6: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Bentrovati. Auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso per le consuete operazioni doganali tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Rallentamenti sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga all'altezza di Oggiono a causa di un incidente tra un camion e un'auto sulla corsia di sorpasso della carreggiata nord. Un altro incidente rallenta il traffico sulla statale 527 Bustese all'altezza di Solaro in direzione Monza. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per la attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

17 minuti dopo il talk show di Piero Pratesi su RVL La Radio inizia raschiando il fondo del barile. Diamo il via al martedì pomeriggio in questo 29 di settembre e prepariamoci ad andare alla scoperta di notizie curiose fino alle 16 per 3 ore di diretta in compagnia della vostra Vale. Buongiorno a tutti, buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè. Ripartiamo dalla musica che per fortuna non ci lascia mai a piedi. Facciamo piccoli passi e suoniamo Baby Steps.

Baby Steps è l'ultimo singolo di Olivia Dean, nonché la prima canzone che oggi vi abbiamo suonato in Raschiando il fondo del barile. E per scrivere alla vostra Vale, più in generale alla diretta di RVL Radio, c'è solo un numero da tenere a mente, appuntare sul dorso della mano oppure salvare nella rubrica del telefono, ed è lo 0323 552124, linea fissa degli studi di RVL, ma attivo anche su WhatsApp, ed è proprio lì che aspettiamo i vostri messaggi e le note vocali. Intanto Gianna Nannini con Meraviglioso errore.

0: neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
6: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
7: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
8: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
9: Non Stop 80.
8: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
10: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena, con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
11: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: RVL la radio. Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
14: A settembre ritorna la magia.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
17: Secondo te siamo maledette?
16: No.
14: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Super Trailers.
18: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
19: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
20: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
19: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
21: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
22: Amiche per la vita!
19: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Super Trailers.
23: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
24: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
23: Ogni possibilità inizia con un passo.
24: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
25: Questo cammino dobbiamo completarlo.
23: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
12: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
26: RVL.

un successo del 1998 del quale Sabrina Salerno fece anche una cover dance 10 anni dopo l'uscita, ma su RVL Radio abbiamo scelto di suonarvi l'originale. Gli unici ed inimitabili The Cardigans con Raise and Rewind alle 13:23 e per saltare in un attimo dal passato al presente arriva anche Love Sober di Kamrad.

sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è il ritorno del

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
3: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
5: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
6: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
7: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
8: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
10: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto.

0: L'obiettivo della regione è di superare gli 840.000 vaccinati dello scorso anno, dato già in aumento rispetto all'anno precedente. La vaccinazione è raccomandata in particolare agli ultra sessantenni e ai bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, ai soggetti fragili di tutte le età, agli ospiti delle strutture residenziali e di lunga degenza, agli operatori sanitari e sociosanitari e alle donne in gravidanza.
1: In occasione del centenario della centrale idroelettrica di Pallanzeno, il comune promuove due appuntamenti aperti al pubblico. Venerdì 2 ottobre la centrale aprirà le porte ai visitatori per un pomeriggio dedicato alla conoscenza dell'impianto e della sua storia. Dalle 18 alle 19.30 saranno organizzate visite guidate all'interno della sala macchine per scoprire il funzionamento della centrale e le tecnologie che consentono di trasformare l'energia dell'acqua in elettricità. A seguire alle 20.30 prenderanno il via due conferenze dedicate al rapporto tra territorio, clima ed energia. Sabato 10 ottobre alle 17, concerto con i musicisti di Power of Art, Kraft der Kunst, il potere dell'arte. Il comune di Domodossola, per avvicinare i più piccoli alla vita artistica e culturale della città, propone sabato 3 e domenica 4 ottobre la quinta edizione di Bim Bim Dom, la città diventa gioco. Animazione, laboratori e spettacoli dedicati ai bambini e alle famiglie coloreranno Piazza Mercato, Piazza Rovereto, Piazza Chiossi e Palazzo San Francesco. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
2: Il meteo di RVL.
3: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
1: Previsioni del tempo per la giornata di domani, mercoledì 30 settembre. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 17 gradi, massime sui 23 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
5: RVL informa.
6: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
7: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Arriva dallo scorso anno la Man Child di Sabrina Carpenter, appena suonata su RVL Radio, e dopo averla vista esibirsi insieme a Madonna sul palco dei VMA la scorsa notte, Sabrina Carpenter è pronta anche a tornare al cinema. La notizia è fresca di oggi: sarà lei ad interpretare Ginger Rogers nel biopic ancora senza titolo dedicato a Fred Astaire, ruolo che è stato affidato invece a Tom Holland. Non vediamo l'ora di sapere come se la caverà, anche se l'attesa è bella lunga, dato che l'uscita in sala è prevista per il 2028. Al momento, come dicevo, non c'è nemmeno un titolo per questa pellicola, o quantomeno non è ancora stato rivelato. E mentre Cesare Cremonini continua ad aggiungere date al suo Amateur Tour, lui ve lo suoniamo con Paparazzi.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s. No Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratis. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. No Stop 80. No Stop 80s. Solo musica anni 80.
3: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
4: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350 167.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
6: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
7: Scopri il nuovo negozio di abbigliamento donna AG Passione Nostra in via Briona 3 a Domodossola e sui social AG Passione Nostra.
8: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
9: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
10: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

Bella Piaga e Miss Italia come novità su RDL Radio. La vostra Vale e le curiosità raschiate dal fondo del barile per accompagnarvi in diretta fino alle 16. Siamo solo nella prima ora del programma, solo all'inizio, come si suol dire. E per la serie Competizioni Bizzarre, settembre a Varsavia è stato il mese del torneo per imitatori d'uccelli. Un appuntamento che si ripete ogni anno in Polonia e che riesce sempre a radunare folle oceaniche. I partecipanti danno il meglio di loro stessi riproducendo i versi, i cinguettii e i fischi delle diverse specie aviarie, e c'è una giuria di esperti che decide chi è stato il migliore o la migliore, dato che la vincitrice di quest'anno è una donna, Irene Rosewicz, che si è aggiudicata il titolo impressionando i giudici con la sua imitazione del ciuffolotto comune, un uccello diffuso in tutta l'Eurasia. Madonna invece ha vinto ben 7 premi agli MTV Video Music Awards ed è diventata l'artista più titolata di sempre. Su RDL ce l'ascoltiamo con Dance Italia. Talk about, talk about, talk about, talk about.

0: Da Chiara Fiselli, benvenuta e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo martedì 29 settembre. Dopo la camminata che domenica ha coinvolto 40 città italiane, prosegue la 10ª edizione di Fit Walking for AIL, l'iniziativa dell'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, nata per sostenere la ricerca e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Da ieri e fino all'11 ottobre è partita anche la versione digitale della manifestazione con una sfida solidale che coinvolge i dipendenti di alcune aziende. Al centro dell'iniziativa non solo la raccolta fondi, ma anche il ruolo dei volontari che da decenni affiancano pazienti, famiglie, medici, ricercatori nei percorsi di cura. Ascoltiamo allora le parole di Alessandro Rambaldi, direttore scientifico della Fondazione per la Ricerca From.
1: Danno testimonianza al valore che il volontariato ha nel sostegno all'attività scientifica e assistenziale dell'ematologia. Quello che è stato costruito in Italia negli ultimi 40 anni deve molto al ruolo del volontariato e al supporto che il volontariato ha dato alla vita dei nostri pazienti sotto molti aspetti, sotto l'aspetto dell'accompagnamento nei percorsi di cura, spesso in trasferta, spesso lontano da casa, e sotto la forma dell'assistenza che il volontariato ha dato allo sviluppo della ricerca ematologica in Italia.
0: Parliamo di arte e moda. Più di 200 tra dipinti, disegni, fotografie, abiti, gioielli, filmati e documenti per raccontare un lato meno conosciuto di Salvador Dalì. A Palazzo Reale di Milano è aperta Dalì e la moda, la grande mostra inaugurata in occasione della Fashion Week, visitabile fino al 31 gennaio. Al centro del percorso il rapporto dell'artista catalano con il fashion system e la sua capacità di attraversare e mescolare linguaggi diversi, dalle collaborazioni con le grandi maison alla costruzione della propria immagine pubblica. Un confine è quello tra arte e moda che Dalì aveva cominciato a superare molto prima che diventasse pratica contemporanea. Ascoltiamo allora le parole dell'assessore alla cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi.
2: Significa dare una grande centralità al tema del costume in questa settimana così centrale, così importante, e soprattutto significa unire questi due linguaggi che per Milano rappresentano qualcosa che ha sottigliato i suoi confini, e quindi c'è sempre di più una osmosi tra il mondo della moda e il mondo della cultura. Dalì è la figura che con questa mostra storica, insomma, che ripercorre il suo rapporto con il mondo del costume e della moda, e ovviamente ci ruota intorno. Questa è la mostra giusta per aprire la settimana che stiamo vivendo.
0: E chiudiamo con una coincidenza musicale perfetta. Questa sera 29 settembre all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, Roberto Fabbri porta sul palco Battisti in Classica, rilettura per chitarra classica e archi delle canzoni di Lucio Battisti. Con Fabbri nella Sala Petrassi il Philo's Strings Quartet e l'Ensemble d'archi del Conservatorio Giulio Briccialdi di Terni, diretti da Luca Proietti. In scaletta canzoni come Emozioni, Pensieri e Parole, Mi ritorni in mente, La canzone del sole e molti altri classici. Ma per la serata arrivano anche tre nuovi arrangiamenti: La luce dell'est, Acqua azzurra, Acqua chiara e inevitabilmente proprio 29 settembre. E per questa edizione è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
4: 2 minuti dopo le 2 e 4 successi da mettere in fila partendo dagli anni 90 per dare una scossa al nostro martedì pomeriggio. Nello specifico ascolteremo Katie Dunstall con Black Horse and the Cherry Tree, Liar Liar di Chris Cab e Pharrell Williams, la nuova collaborazione tra Velo, Alvaro Solare e Roy Paci intitolata Il Sole, iniziando da Ligabue che nel 1994 coverizzava i Rem e ci regalava A che ora è la fine del mondo.
3: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Una canzone uscita nella seconda metà di settembre per non arrenderci ancora alla fine dell'estate. Il sole di Vela, Alvaro Solare e Roy Paci chiude la 4x4 delle 14 qua su RVL, la radio.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
4: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
5: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Scopri il nuovo negozio di abbigliamento donna AG Passione Nostra in via Briona 3 a Domodossola e sui social AG Passione Nostra.
8: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
9: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
10: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
11: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
12: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora

0: Novità RVL firmata da Adela, Ain't in LA segna il suo debutto in radio e dopo aver ottenuto il premio della critica all'Edna Book Festival per il romanzo Solo il buio, Maria Elisa è pronta a raccontarci quali sono stati i libri più venduti della settimana.
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto c'è un libro illustrato per l'infanzia, Nonna Gruffalo di Giulia Donaldson. Al secondo posto Il fattore gatto di Pier Giorgio Pulici. Ci sono poche cose che il libraio Marzio Montecristo odia più dei matrimoni, eppure quando Valérie de Grammont entra nella libreria Le Chat Noir e chiede a nonna un regalo di nozze, semplicemente inaudito, acquistare tutti i libri presenti e trasferire la libreria là dove si celebra il matrimonio, Marzio non può sottrarsi. Quando Marzio sbarca con i suoi due inseparabili gatti neri, Marple e Poirot, e gli investigatori del martedì, resta senza parole. Dove prima c'erano solo rocce, vento e gabbiano, ora ci sono un residence impeccabile, un ristorante da sogno e una riproduzione in scala reale della sua libreria. Alla prima posizione Aldo Cazzullo, Quando l'Italia rinacque, il nostro rinascimento. I Medici, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Colombo, Galileo. Aldo Cazzullo prosegue il suo viaggio nella storia e conduce il lettore attraverso il Rinascimento. Un'epoca segnata da guerre, intrighi e tradimenti, l'Italia vide però una fioritura senza precedenti in tutti i campi del sapere umano. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto troviamo Michael Connelly con Falsa pista. Un nuovo thriller per questo grande autore. Incaricato di proteggere un'isola solo apparentemente lontana dai mali della terraferma, il detective Stewell avverte che una minaccia incombe su Catalina Island. Seguendo la soffiata di un informatore, osserva un aereo atterrare nel cuore della notte su una pista isolata tra le montagne. Stewell e i suoi intervengono, ma l'operazione degenera, il detective viene sospeso. Determinato a scoprire chi abbia portato violenza mortale sulla sua isola, Sewell avvia di nascosto un'indagine personale. Alla seconda posizione c'è John Grisham con Lo studente di legge, un racconto prequel dell'inganno francese. Durante la sua carriera di giocatore di football in un college del North Carolina, Stuart Nash non ha fatto che assecondare le aspettative degli altri, finché una decisione che gli cambia la vita e la straziante battaglia di una famiglia per ottenere giustizia lo indirizza verso la facoltà di legge e la carriera legale che plasmeranno il suo futuro. Attraverso questo emozionante racconto, con la sua impareggiabile maestria, Grisham ci introduce il protagonista del suo prossimo romanzo, L'inganno francese. Alla prima posizione c'è anche qui Pier Giorgio Pulici con Il fattore gatto. E ora il consiglio della settimana: Quanto splende questo nero di Marco Amerighi. Nel romanzo viene raccontata la storia di un grande pittore che forse non ha mai avuto il giusto merito per le sue opere, Lorenzo Viani, nato alla fine dell'Ottocento. Parallelamente la storia di Enrico, un uomo che dedica la sua esistenza a cercare le opere di Viani e a cercare di rendergli giustizia con un libro. E anche per questa settimana è tutto. Vi ricordo il mio blog, ilibridimag.it. Buona lettura!
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.

0: con Lose Myself su RVL Radio. In arrivo la rubrica delle buone notizie delle 14.30 e poi ci risentiamo tra poco per un Accadde Oggi in Musica.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
4: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.

0: Non Stop 80s.
1: Non Stop 80.
0: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80.
1: Non Stop 80s.
0: Solo musica anni 80.
2: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
3: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
4: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.
5: Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Uno spicchio d'aglio per addomesticare il colesterolo. Il consumo riduce infatti i livelli di colesterolo cattivo nel sangue, quanto sostiene un gruppo di ricerca dell'Università di Xiangminzu in Cina. Un algoritmo potrebbe ridurre significativamente i casi di insufficienza cardiaca grazie al monitoraggio automatico del battito. È la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori finlandesi. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver sperimentato la nuova tecnica su un campione di quasi 3.000 adulti per un periodo medio di follow-up di circa 8 anni. Dalle foglie cadute alla carta sostenibile, il processo produttivo della carta incide pesantemente sullo stato di salute del nostro pianeta, riducendo le sue riserve di ossigeno e mettendo a repentaglio i complessi equilibri della biodiversità. La startup francese Relief Paper propone una soluzione originale: produrre carta utilizzando le foglie cadute. Grazie a questa intuizione, la società riesce a estrarre una tonnellata di carta ogni 2-3 tonnellate di foglie morte. In questo modo 17 alberi sono stati messi in salvo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
4: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.

0: per la rubrica Accadde Oggi, musica di Raschiando il Fondo del Barile. Siamo ritornati al 29 settembre del 2000, quando Eros Ramazzotti debuttava direttamente al primo posto tra i singoli più venduti in Italia con Fuoco nel Fuoco, brano che anticipò l'album Stile Libero e che aveva il riff di chitarra suonato niente po' di meno che da Carlos Santana.
1: RVL.

0: Laboratorio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
2: Non Stop 80.
1: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Da grande voglio guidare l'autobus.
5: Ma non volevi fare l'astronauta?
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
10: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
11: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
12: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
13: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

Le 14.52 accompagnati da Marco Mengoni e Angelina Mango, canto d'amore su RVL Radio. E nel prossimo futuro di Marco Mengoni non ci sono tour negli stadi o nei palazzetti, ma una speciale residency a Milano che lo vedrà protagonista dal 5 novembre al 19 dicembre nel locale Allo Sbagliato, del quale prende anche in mano la direzione artistica. A sentire le interviste rilasciate sarà uno spettacolo molto particolare, con Mengoni accompagnato da una soul band di 11 musicisti, e verrà dato spazio anche ad altri artisti scelti da lui stesso, tra emergenti, cantanti internazionali, comici, DJ e stand-up comedian. Una serata speciale, come andare a mangiare a un ristorante stellato, così ha definito l'evento. Eppure i prezzi sono su quella linea, dato che i posti sono limitati, circa 500 a serata, e i biglietti partono da 115 euro a salire. Ma ci ha tenuto a specificare Mengoni, le cifre non serviranno ad arricchire le sue tasche, piuttosto a pagare tutta la gente, la tanta gente che lavorerà allo spettacolo, sia sopra che dietro al palco. E quindi, insomma, vedremo cosa salterà fuori. Sicuramente la curiosità è riuscita a stuzzicarcela. Arriva Miley Cyrus su RVL, Bus Persuade. Let's go.

0: Verba News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Impugneranno la sentenza in appello gli avvocati dei tre agenti dei servizi segreti egiziani condannati ieri nel processo per la morte di Giulio Regeni avvenuta 10 anni fa al Cairo. La Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere al maggiore Sharif e ai colonnelli Elmi e Mohamed per il sequestro e le torture sul ricercatore friulano. Non è stata invece accertata la responsabilità dell'omicidio. Assolto un quarto imputato. Tra 90 giorni saranno rese note le motivazioni. Scoppia la polemica politica dopo le parole pronunciate ieri dal ministro degli esteri Tajani, che oggi prova a chiarire: mi sono limitato a fotografare la sentenza e proprio perché non ci dice chi sono gli assassini di Regeni vogliamo che si faccia piena luce, non copriamo nulla. All'attacco però le opposizioni, Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Elly Schlein. Ennesima gaffe ed ennesima toppa per giore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, rincara la dose Fratoianni di AWS. Caro carburanti, dopo Eni e P, anche la Kuwait, accogliendo l'invito del governo, applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione verso le famiglie italiane, ha commentato la premier Meloni. Intanto il ministro dell'ambiente, Pichetto Fratin, a margine del forum euromediterraneo dell'acqua, ha annunciato che dal 6 ottobre continuerà il taglio delle accise sul diesel. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Interrogato in questura per oltre un'ora, Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morti lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella. L'uomo è stato portato negli uffici della squadra mobile dopo la seconda perquisizione effettuata in mattinata in uno dei suoi studi a Campobasso. Qui gli investigatori hanno acquisito una borsa con documenti di lavoro appartenuta alla moglie. Di Vita non risulta indagato, il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta al momento contro ignoti. Calcio, rinfrancata dal netto successo in Turchia, l'Italia è di nuovo al lavoro in vista del terzo incontro di Nations League. Oggi e domani allenamenti a Coverciano, giovedì ultima rifinitura prima del trasferimento in Francia. Venerdì sera a Saint-Denis la sfida con i padroni di casa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL, la radio.
3: Sono arrivati anche le 15, raschiando il fondo del barile, l'ora giusta per prendere le vitamine per il buon umore, che per noi altro non sono che i migliori successi della Happy Music. Ascolteremo Roma Bangkok di Baby K e Giusy Ferreri, Venus delle Bananarama, gli Articolo 31 con Peyote, partendo da Anna, che rialza la temperatura a 30 gradi.
2: Vitamina RVL.

0: Luce Verde Italia.
1: Buon pomeriggio. Per incidente troviamo code sulla A8 dei Laghi tra Fiera Milano e la barriera di Milano Nord direzione Varese. Code per traffico invece verso la Svizzera sull'autostrada 9 Milano-Chiasso tra Como Monte Olimpino e la Dogana. Andiamo ora in Liguria sull'autostrada 10, code per lavori tra Finale Ligure e Orco Feglino verso Genova. Sul tratto appenninico dell'Autosole abbiamo code di 3 km per un veicolo in panne tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico, direzione Milano. Code poi sulla A14 Adriatica per lavori in corso tra Val di Sangro e Lanciano, direzione Pescara. Mentre al sud, in Calabria, traffico bloccato per la presenza di manifestanti sulla statale 18 Tirrena Inferiore all'altezza di Pizzo Calabro. Da Massimo Veschi è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s.
4: Non Stop 80.
3: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo 3 ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80.
4: Non Stop 80s.
3: Solo musica anni 80.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
7: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
10: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
11: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

Anticipo dell'album Mustang Spirituale, la nuova canzone di Biagio Antonacci in collaborazione con Saif su RVL Radio. Si avvicina alla rubrica Was On per portarci alla scoperta di un po' di appuntamenti piemontesi, ma prima suoniamo gli Anotr e Silver Lines.

0: RVL la radio.
1: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: What's On? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
4: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Torna dal 1 all'11 ottobre Fungo in Festa, giunto alla 45esima edizione, con il momento centrale della Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Giaveno, che si svolgerà domenica 11 ottobre. Quest'anno, per la prima volta, ha ottenuto la qualifica di Fiera di Rilevanza Nazionale, una festa per tutti in cui il re della manifestazione è certamente il fungo porcino, ma ad affiancarlo vi sarà una serie di attività culturali ed enogastronomiche che racconteranno il territorio e le sue ricchezze. Venerdì 2 ottobre alle 21, Villa Simonetta Verbania ospita un incontro dal titolo Missione K2, una storia anche verbanese. Promosso dal CAI Sezione Verbania Intra, se le vicende della spedizione sono note e raccontate in più libri, meno noto è il contributo fornito dalla spedizione dalle aziende novaresi. Proprio a questo aspetto è dedicato l'incontro, promosso dal CAI Verbano Intra, in collaborazione con il periodico Cultura Alpina Il Rosa, che vedrà Massimo Palazzi, uno dei maggiori studiosi italiani del K2, in dialogo con Paolo Crosa Lenz. Il viaggio culturale del Festival Lago Maggiore Lettera Altura non si ferma con la conclusione della rassegna principale di settembre, ma trova una nuova spinta con l'avvio di Festival Post. Dal 1 al 23 ottobre 10 appuntamenti aperti al pubblico animeranno gli spazi di Cataceretti a Verbania Intra, della libreria Libraccio e della storica sede della società di mutuo soccorso di Domodossola. Il calendario autunnale si aprirà giovedì 1 ottobre a Cataceretti in collaborazione con il VCO Pride, con la presentazione del romanzo di Flavio Nuccitelli dedicato alle inquietudini e ai desideri di trentenni di oggi, seguita dalla proiezione del film Unicorni di Michela Andreozzi. Questa sera alle 18, presso la sala convegni del Palazzo di Banca d'Alba in via Cavour ad Alba, si svolgerà la presentazione del volume La Terra Promossa, tanti modi di vedere i paesaggi di Langhe, Roero e Monferrato, a cura di Giorgio Vivalda, una riflessione in 17 voci per immaginare un futuro integro e positivo di questo patrimonio dell'umanità. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
3: What's On in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.

Casini di Marrakesh e Gheppe Kenyo, e già che su RVL Radio siamo in vena di appuntamenti dopo aver sentito quelli che ci aspettano in Piemonte nei prossimi giorni, ne aggiungo uno anche per il GUE, che la prossima primavera sarà in tour nei palazzetti italiani e ha messo una data anche al Forum di Assago. L'appuntamento con lui sarà il 7 maggio 2027, mentre tanti altri concerti aspettano di essere scoperti al sito rvl.it. Abbiamo i Maroon 5 prima dell'informazione locale delle 15:30. Dal 2021 peschiamo Lost.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. I want to break free. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
3: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Sono aperte le iscrizioni alla scuola di musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
6: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
7: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore.

0: seguirci sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico. RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
1: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Cambia il segretario del comune di Verbania. Domenico D'Apolito, nominato nell'ottobre del 2024, ha lasciato. Dal 1 ottobre si trasferirà al comune di Parabiago. Venerdì 25 settembre l'amministrazione Albertella ha nominato un nuovo segretario reggente per non lasciare vacante il posto. Si tratta di Michele Giacomo Crescentini, attuale segretario della provincia del VC Orso. In carico durerà fino al 31 gennaio 2027. La tutela dell'economia del territorio, la GDF e i presidi antiriciclaggio è stato il tema del convegno organizzato dalla Guardia di Finanza al Teatro Maggiore di Verbania, alla presenza di 300 tra notai, avvocati, commercialisti. È emerso che sono state 200 le segnalazioni di attività sospette giunte nel 2005 dai soggetti che hanno l'obbligo di comunicazione, in aumento del 16%. Tra gli attuali rischi di riciclaggio ci sono sia il ricorso della criminalità all'utilizzo illecito delle criptovalute, sia l'impiego per la pulitura delle ricchezze illecitamente accumulate, delle nuove risorse offerte dall'intelligenza artificiale e dalla digitalizzazione delle operazioni finanziarie transnazionali. Daniela Zuccoli e Nicolò Buongiorno, moglie e figlio di Mike, hanno annunciato che avrebbero piacere di donare alla città di Arona una statua del noto presentatore. Lo hanno detto durante l'inaugurazione del Museo Usellini, che ospita anche l'Orto Allegria, voluto dalla Fondazione Mike. La famiglia del conduttore ne ha donata una a Sanremo e una a Cervinia. L'ex sindaco di Arona Catapano aveva conferito la cittadinanza onoraria a Mike. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: Annalisa con Madame, amica, è ancora novità su RVL Radio, sono le 15:41 minuti e per gli amanti del gin e del rock segnalo l'ultimo prodotto lanciato dal chitarrista dei Queen Brian May, che negli ultimi mesi ha collaborato con la Portobello Road Distillery di Londra per la creazione di un gin ispirato alla sua celebre Red Special, la chitarra che lui costruì insieme al padre tra il 1963 e il 1964. Il nome è facilmente intuibile, Red Special Gin, con tra gli ingredienti ginepro, radice di liquirizia, salvia e arancia calamansi, quest'ultima coltivata in serra dallo stesso May. Un'edizione limitata che ha nel tappo la sua chicca finale, dato che il tappo di ogni bottiglia ha incastonato una moneta da 6 pence, come richiamo alla moneta che Brian May utilizza da anni come plettro per suonare la chitarra.
1: RVL.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
3: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
7: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
8: Azienda Agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda Agricola Boneschi Davide.
9: Scopri il nuovo negozio di abbigliamento donna AG Passione Nostra in via Briona 3 a Domodossola e sui social AG Passione Nostra.
10: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con

0: Shakira e Maluma vanno a fuoco, agua per spegnere il loro incendio su RVL la radio, e per arrivare a chiudere raschiando il fondo del barile ci sono Julie e Bresh.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Serenamente su RVL Radio e serenamente arriviamo alla fine di un'altra puntata di Raschiando il fondo del barile, salutandoci alle 15:57 per lasciare spazio a Marco Pennachini ed Occhio al Penna. Ci risentiremo domani dalle 13 da parte della vostra Vale. Baci e abbracci e ciao ciao.

0: Tra poco su RBL la radio Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. È bufera politica dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto in quanto tale. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro. Stupito dalle polemiche proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo che si faccia piena luce, non copriamo nulla, ha assicurato il vice premier. Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco, Tajani dovrebbe solo dimettersi, rincara la dose Fratoianni di AWS. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3 agenti dei servizi segreti egiziani condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture sul ricercatore friulano. Non accertata invece la responsabilità dell'omicidio. Assolto il 4 imputato. Dopo Eni e Pi, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione per le famiglie italiane, commenta la premier Meloni. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin fa sapere che dal 6 ottobre continuerà il taglio delle accise sul diesel. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Sono serenissimo e non ho nulla da dichiarare, così Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 donne morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella, parlando con i giornalisti mentre usciva dalla questura di Campobasso. L'uomo, che non risulta indagato, è stato portato negli uffici della squadra mobile dopo la seconda perquisizione effettuata in mattinata in uno dei suoi studi, dove la moglie, Antonella Di Ielsi, era consulente del lavoro. Sequestrata la borsa della donna trovata nell'ufficio. Basket, dopo essersi già affrontate in stagione nella semifinale della Supercoppa italiana vinta da Milano, che poi si è aggiudicata il trofeo, Olimpia e Virtus Bologna si ritrovano di fronte questa sera nella seconda giornata di Eurolega. Il derby italiano si gioca al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati sulla A8 dei Laghi, incidente con code tra Fiera Milano e la barriera di Milano Nord verso Varese. Coinvolti nell'incidente un'auto e un camion. Code a tratti ma per traffico intenso sul percorso milanese dell'A4 tra Pero e Sesto San Giovanni verso Venezia. In uscita da Milano file sulla Milano Meda dalla tangenziale nord a Varedo. Ci spostiamo sulla 9 Milano Como Chiasso per le operazioni doganali. Code tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Lavori questa notte proprio sulla 9 Milano Chiasso dalle 22 alle 5 di domani, chiusura tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. È tutto. Grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Il martedì pomeriggio di RVL la radio con me Marco Pennachini. Buon pomeriggio a tutti voi. La voce lentamente sta tornando, ma ce la faremo a portare a termine questa giornata e questa settimana di Occhio al Penna. Un saluto alla Vale che ci ha tenuto compagnia con Raschiando il fondo del barile. Iniziamo con un grande classico.

0: Niente ci dividerà.
1: Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli su RVL, pronti a ricordare i punti di contatto, i social, Facebook, Instagram, vi ricordo ci trovate come RVL la radio, vi ricordo anche lo 0323 55 21 24, questa è la linea per i vostri messaggi qui da noi, linea che come detto da ieri, anche se la regia non è d'accordo, stiamo monopolizzando, scusate, con la richiesta dei vostri rimedi per recuperare velocemente la voce. Ecco, fatemi sapere, così salviamo il programma. Bruno Mars, On My Soul.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare su strade ed autostrade piemontesi. Vi anticipiamo che dalle 21 di oggi alle 6 di domani mattina per lavori lungo la statale 24 del Monginevro è vietata la circolazione ai mezzi con massa superiore a 26 tonnellate fra Cesana e Clavier. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
4: Qual è la tua missione?
5: La laurea in giurisprudenza.
6: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
7: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
8: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
7: Accedi
6: al tuo prossimo livello
7: con il Fondo Studio.
9: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
11: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena, con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
12: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
13: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s.
14: No Stop 80.
13: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. No Stop 80.
14: No Stop 80s.
13: Solo musica anni 80.
15: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marche 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
17: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Ariete ed Angelina Mango insieme, che bella vita qui su RVL la radio. Saluto Sara, che ha inviato ieri, proprio nel finale della trasmissione, allo 0323 55 21 24, uno dei metodi migliori per recuperare la voce è latte caldo e miele. Io credo di averne bevuto 726 litri di latte caldo e miele, nella speranza che torni un qualcosa. Qualcuno mi ha detto l'importante è fare silenzio, e hai ragione. Sì, però purtroppo il lavoro che uno si è scelto si basa proprio sulla voce, quindi uno potrebbe fare zio, potrei fare 3 ore di occhio al penna facendo silenzio e magari svolto la carriera, che ne sai, you go moving to the sun.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
2: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
3: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riman 1 a Verbania Intra.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
9: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
10: Concessionaria Rencar, cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
12: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Jungle con Sunshine qui su RVL, il martedì di Occhio al Pinna. Io non so come mi è sfuggita sta cosa, perché ieri abbiamo parlato del karaoke, no? Di Fiorello, è stato l'anniversario, 34 anni dal karaoke, tutte ste cose qui. Però sapete che giornata era anche ieri? Ora sembra brutto tornare indietro, però questa la dovevo dire, così ce la teniamo per il prossimo 28 settembre, il 2027. Ask a Stupid Question Day, la giornata delle domande sciocche. Ora, ecco, sarebbe bello sapere, quando è quella volta che avete fatto una domanda assolutamente senza senso? Che nome dai d'un sogno?

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Ernia con dedica, potremmo cominciare a raccoglierle, le domande sciocchine che magari vi sono uscite negli anni, visto la giornata ieri, per il prossimo 28 settembre le teniamo. Soprattutto

la giornata delle domande sciocche. Mi piacerebbe sapere da professori, professoresse e insegnanti, perché ogni tanto, ovviamente tutti noi che abbiamo fatto la scuola, almeno una volta, una domanda che non c'entrava niente al professore, alla professoressa, l'abbiamo fatta. Sarebbe interessante sapere quale. 0323 55 21 24, linea per i vostri messaggi. C'è il nuovo di Karol G, che ci ha messo dentro anche Bruno Mars.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non stop 80. Non stop 80s. Solo musica anni 80.
4: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
9: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: Yo. Occhio al Fenna su RVL la radio.

Aprifibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari con Goya su RBL, il pomeriggio di Occhio al Pin con me Marco Pennacchini. Saluto tra i vari messaggi e i vari metodi della nonna per recuperare la voce, arrivano diversi, cioè Alessandra per esempio ha detto che con questa voce Occhio al Pin sembra un programma di incontri. Pensa che bello, pensa che innovazione, eh? Allora, siete single, volete far incontrare la vostra persona, volete incontrare l'anima gemella, chiamate Occhio al Pin. Però no, siamo in fascia iperprotetta, poi magari lo faremo di notte, una cosa del genere. Però parlando d'amore ci è venuta in mente sta canzone, Love Shack, B-52s.

89 per questa Lo Shack, l'album Cosmic Thing, quinto album di una delle band regine della New Wave come i B-52s qui su RVL la radio. A proposito di anni 80, anche se qui siamo proprio in scivolata, 1989, vi ricordo l'appuntamento del sabato e della domenica a partire dalle 18 qui su RVL la radio con Ti ricordi quando, tutto il meglio della musica 70-80 suonato in vinile da Piero Pratesi, che vi racconta anche diversi aneddoti molto interessanti su tutta la scena musicale 70-80. Ora ci sono le news delle 5, prima Fred Palma, Ragazzino.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dalle stalle del KO col Belgio alle stelle del Blitz in Turchia, rinfrancata dal netto successo di Bursa, la nazionale di Roberto Mancini è tornata al lavoro a Coverciano. Nel 4-1 per l'Italia maturato col 3-0 in un primo tempo, da applausi, due dei gol azzurri sono stati segnati da Davide Frattesi e Michael Caiode. Sentiamoli a Vivo Azzurro TV.
2: È importante dare una risposta sul campo per ridare entusiasmo al nostro popolo che viene da delle delusioni abbastanza cogenti, quindi è importante ripartire e rispondere sul campo, e credo che l'abbiamo fatto ampiamente. Bisogna fare un passo alla volta, e prima fare la scintilla e poi ci buttiamo tutta la legna sopra.
3: È qualcosa di incredibile che aspettavo da tanto, sinceramente non così ovviamente, però sono molto molto contento, non avrei mai pensato di poter essere qui e quindi sono veramente veramente contento di tutto quello che ho fatto, però siamo solo all'inizio, non ho ancora fatto niente e bisogna continuare così.
1: Oggi allenamento a porte chiuse, domani ancora allenamento a Coverciano, giovedì mattina la rifinitura prima del volo per Parigi, venerdì sera la sfida con i transalpini nella tana dello Stade France a Saint-Denis. Tra le gare di Nations stasera in primo piano quella di Siviglia, dove la Spagna campione del mondo attende la Croazia. Sfida nella sfida il confronto generazionale tra Lamine Yamal e l'eterno Luka Modric, a segno sabato nella vittoria sulla Repubblica Ceca a Praga, dove stasera arriva l'Inghilterra battuta al debutto dalla Spagna. Entrambe le gare alle 20:45, stesso orario per Scozia-Svizzera e Slovenia-Macedonia del Nord nel gruppo B del torneo. Adesso è ufficiale, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma, sostituisce l'esonerato Cuesta. Il tecnico in giallo-blu da calciatore dal 2002 al 2005 ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione con opzione per altre due. Basket, dopo essersi già affrontata in stagione nella semifinale della Supercoppa italiana, vinta da Milano che poi si è aggiudicata il trofeo, l'Olimpia e la Virtus Bologna si ritrovano di fronte stasera nella seconda giornata d'Eurolega. Il derby italiano si gioca al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30, stesso orario per Venezia-Francoforte in Eurocup, che dalle 18 vede Trento di scena in Lituania col Neptunas. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati, traffico intenso con code sulla 8 dei Laghi tra Viale Certosa e Fiera Milano verso Varese. Incidente con code sul percorso milanese della A4 tra Pero e Sesto San Giovanni verso Venezia. E invece il traffico intenso a provocare code a tratti verso Torino tra Milano Est e Cormano. Trafficate le tangenziali di Milano. In uscita da Milano file sulla Milano Meda dalla tangenziale nord a Baredo. A Bergamo code a tratti sul l'asse interurbano nelle due direzioni. Lavori questa notte sulla A9 Milano-Chiasso. Dalle 22 alle 5 di domani chiusura tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Lavori di notte anche sul tratto milanese della A4. Dalle 21 alle 5 l'autostrada non sarà percorribile tra Sesto San Giovanni e Monza verso Brescia. È tutto. Grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
7: C'è la 4x4 nel martedì pomeriggio di RVL con Chaos Sunday Morning, Calvin Harris e la sua Feels, c'è anche Geolie insieme ad Achille Lauro per noi e apriamo con i Jamiroquai Deep Underground.
6: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: collaborazione tra due numeri uno della musica italiana, Geolì e Achille Lauro, va a chiudere la nostra 4x4. Ora tempo di infotraffico e pubblicità su RVL, la radio.
1: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza, mentre sui restanti percorsi regionali la circolazione si mantiene scorrevole. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Baveno e Arona in direzione Genova. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le informazioni sul traffico fra circa un'ora.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
9: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
12: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
13: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
14: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
15: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore. RVL.

discusse delle classifiche. Che c'hai? Questa Animal su RVL. Buon martedì da Marco Pennacchini. Occhio al PIN fino alle 19 di questo 29 settembre 2026. Come è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì fino alle 7 insieme. Poi vi ricordo il sabato dalle 16 alle 18, solo qui su RVL e la radio. 0323 55 21 24. Questa è la linea per i vostri messaggi qui da noi. Stiamo chiacchierando un po' di tutto in realtà, facendo un purpurri, come si diceva negli anni 70, di argomenti. J-Ax, Vita, Morte, Miracoli. Morì.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Ah! Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
9: Scopri il nuovo negozio di abbigliamento donna AG Passione Nostra in via Briona 3 a Domodossola e sui social AG Passione Nostra.
1: RVL la radio.

0: trovando nella sacca che portava in spalla un involucro di plastica con ben 13.000 euro in contanti. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di scoprire un vero e proprio laboratorio per il confezionamento della droga, con oltre 500 grammi di cocaina già suddivisi in involucri sottovuoto pronti per la distribuzione, infiorescenze di marijuana e 35.100 euro in contanti. Trovata anche per la prima volta in provincia 50 grammi della cosiddetta cocaina rosa. Il 34enne ora si trova in carcere. La memoria delle vittime non ha colore, così le liste civiche di maggioranza Verbania Futura e Leali con Verbania rispondono alla manifestazione di domenica contro l'intitolazione di parte del Lungolago di Intra a Sergio Ramelli. Aspettiamo chi ha scelto di esprimere il proprio dissenso in modo pacifico, si legge in una nota, ma parole come provocazione e oltraggio hanno spostato il confronto altrove, non più sul ricordo di una vittima, ma sulla pretesa di stabilire chi abbia titolo a custodire la memoria della città e quale memoria sia ammessa. Da oggi la SL BCO avvia un sondaggio sulla soddisfazione degli utenti. Chi si sottopone a una visita o un esame riceverà un SMS con un link ad un questionario. Le risposte saranno raccolte in modo anonimo e serviranno a migliorare il servizio. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: Aerosmith di Steven Tyler. Chissà come fa lui a far riprendere la voce subito. Devo chiedere magari. Questo è Occhio al Penna con me, Marco Pennacchini. Saluto Maurizio, che mi ha suggerito di mangiare dell'aglio per recuperare la voce. Non lo so, forse perché dopo non parli, non puoi parlare con nessuno, così almeno la recuperi col silenzio. Io sapevo l'aglio per la pressione. No, lo spicchio d'aglio per far abbassare la pressione funziona pure per la voce. Datemi dei pareri. 0323 55 21 24. Stravincono intanto tisane, tisanette, latte caldi, miele, qualsiasi cosa pur di recuperare un pizzico di voce. Giulia Brescia, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Tanto ci portiamo un po' avanti, segnate la data, 11 settembre 2027, Ippodromo SNAI San Siro a Milano, ovviamente Brescia sarà presente agli iDays, quindi almeno se volete già prenotare e prendere il posto potete farlo tranquillamente con un leggerissimo anticipo, ma almeno avete il biglietto, tanto ormai lo sapete, no? Che i biglietti si prendono con mesi, anni di anticipo. A proposito di date, di concerti, vi ricordo che tutte le trovate, tutte le date, non solo di Brescia, sul nostro sito rvl.it nella sezione concerti. Madonna, Danceteria. Talk about, talk about.

0: Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
3: No Stop 80.
2: No Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 350167 o ristoranteilportale.it.
5: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
6: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riman 1 a Verbania Intra.
7: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Lei è Laura Pausini, un grande classico di Raff qui su RBL la radio. E tanti auguri a Raff, l'abbiamo messo apposta, almeno facciamo gli auguri a lui che compie 66 anni, una delle icone della musica italiana. Ricordate Self Control, ha scalato le classifiche, no? Dappertutto, c'è qualcosa di fantastico, tante partecipazioni al Festival di Sanremo, Inevitabile Follia la prima volta nell'88, al Festival Bar trionfa con 700.000 versioni, 700.000 canzoni, poi ha fatto tempo fa i 40 anni proprio di Self Control con un grande tour e noi l'abbiamo ricordato, Raff, no? Che va ancora avanti in giro per l'Italia con i suoi concerti e l'abbiamo risentito con una cover di Laura Pausini. Tra poco le news delle 18, prima Malcolm Todd, Earrings.

0: trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte ai carburanti, intanto, dopo Eni e P, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Si accende lo scontro politico dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non tutto l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro, stupito dalle polemiche proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo che si faccia piena luce. Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Il governo prenda atto e interrompa i rapporti con l'Egitto, aveva sollecitato ieri anche la legale della famiglia Regeni. Scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra un gruppo di 100 coloni e le forze di sicurezza israeliane. I disordini sono scoppiati quando gli agenti sono giunti sul posto per eseguire un'ordinanza di sgombero di 3 case di palestinesi occupate. Un'abitazione è stata incendiata, arrestati 3 coloni. Sia il presidente israeliano Herzog che Netanyahu hanno condannato le violenze. Un gruppo di facinorosi non rappresenta i coloni in Cisgiordania, le parole del premier. Calcio: i campioni del mondo tornano in campo questa sera nel secondo incontro di Nations League. A Siviglia la Spagna di Yamal attende la Croazia di Modric, si inizia alle 20:45. Stesso orario a Praga per il match tra la Repubblica Ceca e l'Inghilterra. Tra le gare della Lega B del torneo spicca Scozia-Svizzera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Traffico intenso con code sulla A8 dei Laghi tra Viale Certosa e Fiera Milano verso Varese. Code a tratti sempre dovute al traffico intenso sul percorso milanese della A4 tra Pero e Milano Est verso Venezia in direzione di Torino tra Milano Est e Cormano. In uscita da Milano ancora code sulla Milano Meda dalla tangenziale nord a Baredo. Trafficate in queste ore anche le tangenziali milanesi. A Bergamo code a tratti sull'asse interurbano nei 2 sensi di marcia. Lavori questa notte sulla A9 Milano-Chiasso. Dalle 22 alle 5 di domani chiusura tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Lavori di notte anche sul tratto milanese della A4. Dalle 21 alle 5 l'autostrada non sarà percorribile tra Sesto San Giovanni e Monza verso Brescia. Sulla A8 Milano-Varese tratto chiuso tra Gallarate e Gattico e Castronno in direzione di Varese. Dalle 21 alle 5 di domani. Sulla diramazione Gallarate Gattico, sempre dalle 21 alle 5 di domani, chiusura tra Besnate e allacciamento 8 verso la Milano Varese. È tutto. Grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: Ci sono 4 brani senza nessuna interruzione. C'è la 4x4 con i Simply Red, Stay, Coldplay insieme a Chainsmokers, Something Just Like This. Chiudiamo con Ligabue, Qualcosa per te. E apriamo con gli Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing.
4: 4x4, su RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Luciano Ligabue, qualcosa per te va a chiudere la nostra 4x4, ora tempo di infotraffico, pubblicità e c'è Partenope e Mark Cremont.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruera in direzione Savona. Sui restanti percorsi regionali il traffico scorre invece in modo regolare. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
6: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
9: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
10: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

Tucker Cremont, questa è Partenope insieme a Serena Brancale, i The Colors, nel martedì di RVL. Questo è Occhio al Pin con me, Marco Pennacchini. Viaggio nel tempo, nel marzo del 1979 esce il sesto album dei Supertramp, che è un album fondamentale nella storia del rock, del disco rock, del progressive, a diversi generi, tutti molto belli all'interno di questo disco, con una copertina storica, fantastica, uscito anche in diverse rimasterizzazioni, si trova anche live, un album da avere nella propria collezione. Sto parlando di Breakfast

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
5: Da grande voglio guidare l'autobus!
6: Ma non volevi fare l'astronauta?
7: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
9: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Ca Boschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
11: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Edizione flash di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. 34enne di Pallanzeno arrestato dalla polizia, in casa aveva allestito un laboratorio di confezionamento della droga, sequestrati mezzo chilo di cocaina, quasi 50.000 euro in contanti e per la prima volta in provincia anche della cocaina rosa. Dopo l'emergenza incendi di quest'estate, l'Unione Montana dell'Ossola ha acquistato 5 vasche portatili da 8.000 litri ciascuna, saranno assegnate alle squadre IB di Crevola, Monteschino, Ornavasso, Vanzone e Villa d'Ossola. La SLVCO ha avviato un sondaggio tra gli utenti, il giorno dopo una visita o un esame si riceverà un sms con un link ad un questionario sul grado di soddisfazione. Anche stanotte tra le 22 e le 6 l'autostrada A26 sarà chiusa per lavori in direzione Genova tra Baveno e Arona.
13: Il meteo di RVL.
14: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
12: Previsioni del tempo per mercoledì 30 settembre, cielo prevalentemente nuvoloso con temperature tra 13 e 24 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa.
10: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Lancy Ca Boschi, l'espressione artistica della gioia, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
13: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Safe insieme a Bresh con Parlar d'amore qui su RVL la radio. Questo è Occhio alla penna, visto che prima abbiamo ricordato le date di Bresh, ricordiamo pure quelle di Safe, che è in giro un po' dappertutto: a Torino il 14 ottobre, a Milano il 21, a Padova il 17. Tanti giretti per quanto riguarda il tour di Safe. E visto che abbiamo parlato, no, di settembre 2027 per Bresh, allora io parlo di luglio 2027 a Genova, la Santissima Fest. Safe sarà presente appunto con la data il 16 luglio. Tutte le date, con i biglietti già disponibili ovviamente, li trovate come sempre rvl.it, sezione concerti. C'è il nuovo di Miley Cyrus. Let's go.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
2: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
3: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
4: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
5: Apri il nuovo negozio di abbigliamento donna AG Passione Nostra in via Briona 3 a Domodossola e sui social AG Passione Nostra.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
8: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli in Corso Mameli 31 a Intra.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
10: Yo. Occhio al Fenna su RVL la radio.

Genea con Care, direttamente dall'Italia, la grande musica elettronica qui su RBL Radio. Questo è Occhio alla Penna, adottati poi loro da tutti i club d'Europa, soprattutto in Svezia hanno scoperto di avere un ritorno d'immagine fantastico, sono addirittura in classifica per quanto riguarda lo streaming, i passaggi radiofonici, sono andati anche in qualche club svedese, hanno scoperto questa cosa bella. Pensa che bello, tu parti in giro e dici: dove sei ascoltato? A Stoccolma. Che ci può stare anche, no? Poi nel 2026, diciamo, è facile essere ascoltati praticamente dappertutto. C'è Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

Olivia Dean, Baby Steps, a chiudere l'appuntamento di questo martedì con Occhio al Pin. Da Marco Pennacchini è tutto, ci sentiamo domani per l'ultimo giorno di settembre. Eh sì, saremo sempre qui a partire dalle 16 fino alle 19 con Occhio al Pin su RVL, la radio. Ora vi lascio con Fabiana, RVL Che Stories.

0: RPL la radio e Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Russia, NATO, nuove tensioni. Mosca ha inviato una lettera di protesta contro la linea definita irresponsabile dell'alleanza, che comprende esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, aumentando i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca, si legge nel testo, è pronta a utilizzare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio. La NATO ha confermato di aver ricevuto la lettera e di aver risposto, sottolineando il ruolo difensivo dell'alleanza e che l'esercitazione non rappresenta una minaccia per la Russia. E bufera politica dopo le parole del ministro degli esteri italiani sulla sentenza Regeni. Sono state condannate tre persone, non l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri precisa: la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, si faccia piena luce. Critiche dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3007 egiziani condannati.
0: L'economia.
1: Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà infatti, tramite Plenitude, un'offerta al prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche la Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal prossimo 1 ottobre. La compagnia non ha precisato l'entità del price cap, ma ha informato che applicherà un approccio modulare. Plauso con riserva da parte di assolutenti, bene la decisione di Kuwait, ma indichi lo sconto effettivo, sottolinea l'associazione dei consumatori. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale e reclamano regole chiare. Giuseppe Sperduto, presidente FAIB Confesercenti.
2: Ma al di là della spinta politica, sicuramente l'Eni, che è una società petrolifera a partecipazione statale, può essere stata, ben venga, una sollecitazione da parte del governo. Sicuramente una pressione c'è stata. Dico ben venga per il semplice fatto che deve spingere, come è successo per IP e come dovrà succedere per Kuwait e per Tamoil, la stessa cosa.
1: Ci stiamo avvicinando ad un inverno che sarà impegnativo, non prevediamo problemi di approvvigionamento, ma prevediamo prezzi molto alti, lo ha detto il commissario europeo Jorgensen a margine del Consiglio Informale Energia di Dublino. Dall'inizio della crisi in Medio Oriente, ha aggiunto, abbiamo superato i 100 miliardi di euro di costi aggiuntivi per l'energia. Chiusura contrastata per le borse europee, Piazza Affari si attesta intorno alla parità, bene i titoli tecnologici, male gli energetici nel secondo giorno del tetto ai prezzi dei carburanti deciso da alcune compagnie. In rosso Wall Street, le tensioni internazionali accompagnate dallo shock energetico pesano sui titoli di Stato. Lo spread BTP Bund ha superato la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. In calo il prezzo del petrolio, il Brent viaggia intorno ai 97 dollari al barile, giù anche il prezzo del gas. L'informazione torna più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, intenso il traffico con code sulla 8 dei Laghi tra Viale Certosa e Fiera Milano verso Varese. Traffico intenso anche sul percorso milanese della A4 tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Venezia e in direzione di Torino tra Monza e Cormano. In uscita da Milano code a tratti sulla Milano Meda tra la tangenziale e Meda nelle due direzioni. Trafficate in queste ore anche le tangenziali milanesi. A Bergamo code a tratti sull'asse interurbano urbano nelle due direzioni. Lavori questa notte sulla A9 Milano Chiasso. Dalle 22 alle 5 di domani chiusura tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Lavori di notte anche sul tratto milanese della A4. Dalle 21 alle 5 l'autostrada non sarà percorribile tra Sesto San Giovanni e Monza verso Brescia. Sulla A8 Milano Varese tratto chiuso tra Gallarate e Gattico e Castronno in direzione di Varese. Dalle 21 alle 5 di domani. Sulla diramazione Gallarate Gattico, sempre dalle 21 alle 5 di domani, chiusura tra Besnate e allacciamento 8 verso la Milano Varese. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: RVL.
5: 29 settembre, martedì, su RVL la radio c'è il nostro Key Stories. Buon pomeriggio, buona serata da Fabiana Contin e dalla Fabi. Anche oggi stiamo insieme fino alle 22, sono tre le ore che condividiamo e che come sempre, dopo il nostro Marco Pennacchini che torna domani con Occhio al Penna, cerchiamo di condire per bene con notizie, curiosità, ma sicuramente tanti grandi successi.
0: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Key Stories.

0: ci dividerà.
1: Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Mi viene un po' da sorridere perché, beh, vabbè, insomma, tutti noi abbiamo un artista che amiamo in modo particolare. Alfa non nasconde che ha una vera e propria crush per Olivia Rodrigo e ha un piano per conquistarla a Sanremo 2027. Sappiamo che Stefano De Martino la sta corteggiando per averla come super ospite al suo Festival di Sanremo e così in diretta su TikTok Alfa, il cantante appunto genovese, ha espresso il suo apprezzamento verso la collega americana. Guarda un po', abbiamo proprio Olivia Rodrigo adesso nel nostro Che Stories con Stupid Song. New York City.

0: bella vita.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruera in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Per il momento è tutto, buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s.
5: Non Stop 80.
4: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80.
5: Non Stop 80s.
4: Solo musica anni 80.
6: Qual è la tua missione?
7: La laurea in giurisprudenza.
8: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
9: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
10: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio. Un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
9: Accedi
8: al tuo prossimo livello
9: con il Fondo Studio.
11: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
13: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
14: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
16: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
17: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
18: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
19: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

Kiss l'abbiamo ritrovato con un immenso piacere come sempre anche all'interno di Kiss Stories, e visto che abbiamo ascoltato questo successo dal passato, io ne approfitto per ricordarvi l'appuntamento con il nostro Piero Pratesi il sabato e la domenica. Sì, perché c'è un contenitore fatto di grandi successi 70-80 che il nostro Piero Pratesi confeziona per voi e che potete seguire su RVL la radio il sabato e la domenica. Si chiama Ti ricordi quando, da non perdere. Questo è il nuovo di Elisa.

0: fine settimana. Zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva a Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
1: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
2: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
3: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
5: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
6: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: la tua idea con RBL la radio.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione locale di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. Nuovo arresto per droga nel VCO, sentiamo il servizio di Maria Elisa Gualandes.
3: Un laboratorio per il confezionamento della droga è stato scoperto dalla squadra mobile della questura del VCO in un appartamento di Pallanzeno, in manette un 34enne. Gli agenti lo hanno fermato per un controllo per strada, nella sacca aveva 13.000 euro sottovuoto,

0: Rispondono alla manifestazione di domenica contro l'intitolazione di parte del Lungolago di Intra a Sergio Ramelli. Aspettiamo chi ha scelto di esprimere il proprio dissenso in modo pacifico, si legge in una nota, ma parole come provocazione e oltraggio hanno spostato il confronto altrove, non più sul ricordo di una vittima, ma sulla pretesa di stabilire chi abbia titolo a custodire la memoria della città e quale memoria sia ammessa. Da oggi la SLVCO avvia un sondaggio sulla soddisfazione degli utenti. Chi si sottopone a una visita o un esame riceverà un SMS con un link ad un questionario. Le risposte saranno raccolte in modo anonimo e serviranno a migliorare il servizio. Dopo l'emergenza incendi di quest'estate, l'Unione Montana dell'Ossola ha acquistato 5 vasche portatili da 8.000 litri ciascuna. Saranno assegnate alle squadre AIB di Crevola, Monteschino, Ornavasso, Vanzone e Villa d'Ossola. Cambia segretario generale del comune di Verbania, Domenico D'Apolito, nominato nell'ottobre 2024, ha lasciato l'incarico per trasferirsi a Parabiago. L'amministrazione Albertella ha nominato come reggente Michele Giacomo Crescentini, ovvero l'attuale segretario della provincia del VCO. Il suo incarico durerà fino al 31 gennaio. E adesso le previsioni del tempo.
1: Il meteo di RVL.
2: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
0: Previsioni del tempo per mercoledì 30 settembre, cielo prevalentemente nuvoloso con temperature tra 13 e 24 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
3: RVL informa.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
4: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

un'idea ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

È il pezzo di Hernia, ma di Hernia parliamo perché finalmente ha detto sì alla sua bella Valentina. Si sono infatti sposati il 19 di settembre con una cerimonia bellissima, circondati da amore da parte delle persone più care e naturalmente anche della piccola Sveva, come viene raccontato anche da alcuni scatti che Valentina ha condiviso sui suoi canali social, tra l'altro bellissimi, elegantissimi. Io e mio marito ti amo per sempre, questo è quanto ha scritto con un primo carosello appunto di foto condivise con i suoi fan. Se i primi scatti raccontano la cerimonia, in un successivo post ha raccontato invece la festa, che mi sa è stata anche decisamente divertente. Quindi complimenti ai due che finalmente si sono sposati. Sapevamo che Hernia aveva fatto la proposta alla sua bella Valentina e il momento finalmente è giunto. Ci sono tante immagini, potete andarle a sbirciare anche voi. Lei è Sienna Spyro.

Senna Spyro nel nostro Key Stories. Abbiamo appena parlato di social e allora ne approfitto per ricordarvi che anche RVL e la radio la potete seguire sui social. Se utilizzate Facebook oppure Instagram e ancora non l'avete fatto, cercate RVL la radio. Mettete poi un mi piace e un segui per entrare a far parte del nostro mondo virtuale, dove siete sempre aggiornati con tanta informazione ma anche tante curiosità e i nostri appuntamenti. Vi aspettiamo. Arrivano Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, questa è Goya. Cosa

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Apri il nuovo negozio di abbigliamento donna AG Passione Nostra in via Briona 3 a Domodossola e sui social AG Passione Nostra.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
8: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

My Body Isn't Ready, qui all'interno di Che Stories. Siamo anche pronti per chiudere la prima ora del nostro contenitore di oggi, martedì 29 di settembre. Pronta anche la redazione, tra poco ci sono le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Arriva Francesco Gabbani e la sua Summer Funk.

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Dai carburanti alle bollette di energia elettrica e gas, nuova mossa di Eni per calmierare i prezzi elevati degli energetici. Intanto anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, annuncia un price cap su benzina e gasolio. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Dopo il price cap sui carburanti, Eni lancia lo sconto sulla bolletta. Dal primo al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta scontata del 30% su energia elettrica e gas a prezzo fisso bloccato per due anni. Intanto, dopo Eni e IP, anche la Kuwait applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre, applicando un approccio modulare. Un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane, ha commentato la Premier Meloni. Plauso con riserva di Assoutenti, bene la decisione di Kuwait, ma indichi lo sconto effettivo. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. E sul fronte dei prezzi, l'osservatorio del Mimit registra ribassi già da questa mattina.
1: Pronti a far ricorso in appello i legali dei 3007 egiziani condannati ieri dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture su Giulio Regeni, morto al Cairo 10 anni fa. Non accertata invece la responsabilità dell'omicidio, assolto il quarto imputato. Intanto si accende lo scontro politico dopo le parole pronunciate ieri da Tajani. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto in quanto tale. Oggi il titolare degli esteri ha chiarito la sua posizione.
3: Mi sono limitato a fotografare la sentenza di ieri, e proprio perché è una sentenza limitata, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo.
1: Critiche arrivano però dalle opposizioni, che chiedono al ministro di riferire in aula. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, attacca AWS. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Sentiamo la Dem Chiara Braga.
4: Dispiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo anche nei rapporti con l'Egitto, visto che stiamo parlando di quanto è accaduto a un cittadino come Giulio Regeni, di cui tutta l'Italia dovrebbe essere orgogliosa.
1: Il giallo di Pietracatella, Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, è tornato oggi intorno alle 13 in questura per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. Nel pomeriggio è stato ascoltato nuovamente per la terza volta in poche ore. Questa mattina scattate perquisizioni nei suoi studi professionali. L'uomo non è indagato, il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta contro ignoti. Calcio in chiusura, rinfrancata dal successo in Turchia, l'Italia di Mancini prepara la sfida di venerdì a Saint-Denis nella Tana della Francia, terzo incontro della Nations League che questa sera promette spettacolo. Dopo il faccia a faccia a Wembley, vinto dai campioni del mondo, tornano in campo Inghilterra e Spagna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi. Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
5: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
6: Non può mancare all'interno di Key Stories anche il 4x4. Come sapete abbiamo due appuntamenti, questo è il primo e ci sono quattro successi da ascoltare senza interruzione. Tra poco la voce di Anna Tatangelo in Colpo di Fulmine. Ritroveremo anche Louis Tomlinson e la sua Back to You, ma anche Fred De Palma e Ragazzino, subito i Cranberries, Zombie.
5: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruera in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Per il momento è tutto, buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: All'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
0: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
5: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
6: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
7: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

Bruno Mars, Oh My Soul, ma parliamo di Gioielliere Achille Lauro, sì, perché è uscito Per Noi, questo singolo che vede proprio insieme due icone della musica. Forse ci sembrano molto lontane, ma la musica unisce, quindi eccoli qua. Per Noi è il singolo che Achille Lauro e naturalmente Gioielliere hanno rilasciato dopo aver condiviso il palco dello Stadio Olimpico di Roma, dove Achille Lauro è stato ospite appunto di Gioielliere cantando insieme a lui Fotografia. I due non potevano che riportare quella stessa energia anche in studio. Il risultato, secondo me è molto interessante. Il pezzo lo ascoltiamo, Per Noi.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
6: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
7: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
8: Non Stop 80.
7: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
9: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti.

0: sull'isola dei ricordi.
1: Dai registi dei Il gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio,
2: può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
1: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
3: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
4: Amiche per la vita!
1: L'isola dei ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Super Trailers.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Super Trailers.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
12: RVL.

0: lassù.
1: Meraviglioso errore di Gianna Nannini, che è tornata alla grande sul palco, e lo ha fatto proprio, lo ricordiamo, tra l'altro il 19 di settembre a Berlino, un sold out da 20.000 spettatori. La nostra rocker ha potuto riabbracciare i fan dell'Arena Rock a 38 anni dal suo epocale concerto del 1988. Berlino è la mia città d'elezione, ha così commentato la Nannini dopo lo show. Mi sento a casa, ho una valigia qui che ho lasciato. Ieri sera sono tornata e mi sono regalata un sogno.

per festeggiare una catena di successi, perché poi ricordo che la Nannini continua chiaramente a portare in giro il suo tour Celebration Tour Live 2027, tournée che poi partirà nel prossimo anno a Livorno il 13 di marzo, e intanto continua a cantare e a portare a casa grandi successi. Hugel adesso con Ultranate Moving to the Sun.

Moving to the Sun di Ughel. Stiamo per ascoltare Good Night Tonight. Visto che c'è Paul McCartney, parliamo anche di questo ambizioso progetto cinematografico sui Beatles, diretto da Sam Mendes, che consisterà in una serie di 4 film biografici, la cui uscita simultanea è prevista per il 7 aprile 2028. Tra le altre cose, il set è già insomma pronto, ci sono già delle immagini che girano per quanto riguarda i 4 attori che sono stati scelti. Alcune immagini li vedono tutti insieme, altre racconteranno la storia dal punto di vista di ogni singolo componente della band. Vi terrò aggiornati.

0: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Scopri il nuovo negozio di abbigliamento donna AG Passione Nostra in via Briona 3 a Domodossola e sui social AG Passione Nostra.
6: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
7: RVL la radio.

Serena Brancale, Levante e Delia, al mio paese, siete con la Fabi su RVL, la radio continua. Che stories oggi, martedì 29 di settembre, insieme fino alle 19, dicevamo, quindi abbiamo ancora un po' di tempo da passare insieme, ancora musica da ascoltare, qualche notizia, qualche curiosità. È pronta anche la redazione con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Prima Jungle, Sunshine.

0: Yeah!
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Buonasera dalla redazione. Nuova mossa dell'Eni dopo quella del taglio al prezzo dei carburanti. La compagnia ha deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre. Anche Enel annuncia uno sconto del 50% invece sull'elettricità. Per i consumatori il risparmio calcolato si potrebbe tradurre in circa 200 euro. Per i carburanti sulla scia di Eni e IP anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e su gasolio per un mese. Cambiamo argomento. La Russia ha messo in guardia la NATO dal tentare di isolare Kaliningrad, affermando che una simile iniziativa potrebbe provocare un confronto militare diretto. Mosca ha dichiarato di disporre di armi sufficienti a difendere l'exclave russa e di essere pronta a utilizzare il proprio arsenale qualora i paesi della NATO tentassero di separare la regione dal resto della Russia. La NATO risponde dicendo: noi difendiamo, non attacchiamo. La cronaca con il giallo di Pietracatella. Gianni Di Vita, padre e marito di Sara e Antonella di Jelsi, morti avvelenate dalla ricina nel dicembre scorso, è sotto interrogatorio in questura a Campobasso per la terza volta. Stamane sono stati perquisiti gli studi e la casa di De Vita e l'attività istruttoria della procura di Larino si è concentrata in particolare sui device elettronici del commercialista, che comunque ad ora non risulta indagato. È salito dal piano terra al balcone del primo piano Roberto Mollo prima di scaricare sulle ombre dei ladri l'intero caricatore della pistola che impugnava. Quando ha colpito fatalmente Giovalin Lazzari, quest'ultimo probabilmente si trovava non più di 14 metri dal 35enne. E quanto emerge al termine della perizia balistica durata oltre 5 ore sul caso del ladro ucciso a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo. Bufera sul Campidoglio per il premio consegnato lo scorso 23 settembre nella sala della Protomoteca Banna Marchi alla figlia Stefania Nobile. A Nobile un premio internazionale della cultura per il suo vendere cara la pelle. All'attacco i consiglieri di Fratelli d'Italia che chiedono di fare chiarezza, ma anche l'ex sindaca Raggi che definisce il caso sconcertante. Il calcio: Giacomo Raspadori lascia il ritiro della nazionale. L'attaccante dell'Atalanta è costretto ad abbandonare dunque Coverciano per un problema fisico. È stata accertata l'indisponibilità per i prossimi due impegni dunque degli azzurri. Un problema sorto dopo il colpo subito nel corso del match contro la Turchia, tanto da costringerlo a uscire all'intervallo. Si tratta del secondo forfait dopo quello di Zaniolo. È tutto, alla prossima edizione.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
3: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
4: Dagli anni 90 a oggi.
3: In sequenza.
5: Torna il 4x4, 4 successi da ascoltare senza interruzioni. Siamo pronti per ascoltare anche Dream About Me di Moby, ma anche i Måneskin e Begging, Julie Bresh, Serenamente. Per iniziare abbiamo scelto un pezzo bellissimo dei Blessed Union of Soul, I Believe.
3: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: 4x4.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: fine settimana. Zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo 3 ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
1: Azienda Agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda Agricola Boneschi Davide.
2: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos, il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: Da grande voglio guidare l'autobus.
5: Ma non volevi fare l'astronauta?
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul...

si intitola Still ed è il primo singolo che Karol G e Bruno Mars hanno interpretato insieme. Ti amerei ancora anche con il cuore spezzato, chiaramente è una parte di questo pezzo bellissimo che Karol G, che al momento è una delle artiste latine più influenti e ascoltate al mondo, vincitrice di un Grammy, 8 Latin Grammy e forte di oltre 117 miliardi di stream totali, si tratta appunto per i due di una prima collaborazione. Tra le altre cose, anche Bruno Mars è tornato alla grande dopo un periodo di silenzio con nuova musica in studio. La canzone è molto bella, l'abbiamo ascoltata su RVL, la radio. Adesso Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
6: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
7: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
8: Edizione flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. 34enne di Pallanzeno arrestato dalla polizia. In casa aveva allestito un laboratorio di confezionamento della droga. Sequestrati 500 grammi di cocaina, quasi 50.000 euro in contanti e per la prima volta in provincia anche della cocaina rosa. Dopo l'emergenza incendi di quest'estate, l'Unione Montana dell'Ossola ha acquistato 5 vasche portatili da 8.000 litri ciascuna. Saranno assegnate alle squadre IB di Crevola, Monteschino, Ornavasso, Vanzone e Villa d'Ossola. La SLVCO ha avviato un sondaggio tra gli utenti. Il giorno dopo una visita o un esame si riceverà un sms con un link ad un questionario sul grado di soddisfazione. Anche stanotte tra le 22 e le 6 l'autostrada A26 sarà chiusa per lavori in direzione Genova tra Baveno e Arona. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
7: RVL informa.
6: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Anche questa una delle cover inserite nel suo ultimo album Io canto 2. Tra le altre cose pare che Laura Pausini fosse presente ad uno dei live di Shakira, che l'ha invitata sul palco. La cantante italiana ha infatti raggiunto chiaramente Shakira, si sono strette in un abbraccio e hanno duettato sulle note di Antologia, brano appunto che Laura ha inserito all'interno del suo nuovo album di cover pubblicato lo scorso marzo anche in lingua spagnola. Madonna adesso. Ciao.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
2: Non Stop 80.
1: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
4: No, è mio!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora

Malcolm Todd nel nostro Key Stories. Allora, continua a portare a casa grandi successi e riconoscimenti Samurai J, perché ha un disco d'oro anche per Flamenco Paranoia che stiamo per ascoltare. Ricordiamo che per arrivare al disco d'oro le canzoni devono superare le 100.000 copie vendute, calcolate sulla base di download e streaming. Quindi gli facciamo davvero i complimenti e lo ascoltiamo.

0: Cyrus, siamo anche pronti per chiudere l'appuntamento di oggi, martedì 29 di settembre, con il nostro Che Stories. Ma rimanete collegati su RVL la radio, perché tra poco c'è la redazione, quindi le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi si continua con la nostra Adriana Paratore, Day by Day, la serata di RVL la radio. Noi ci risentiamo invece, se vi fa piacere, domani alle 19. Dalla Fabi è davvero tutto, vi auguro una buon proseguimento in nostra compagnia, e vi saluto con Qualcosa per te di Ligabue. Ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione. Nuova mossa dell'Eni dopo quella del taglio al prezzo dei carburanti. La compagnia ha deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre. Anche Enel annuncia uno sconto del 50% invece sull'elettricità. Per i consumatori il risparmio calcolato si potrebbe tradurre in circa 200 euro. Per i carburanti sulla scia di Eni e P anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e su gasolio per un mese. E Giorgia Meloni da Praga, dopo il bilaterale con il primo ministro della Repubblica Ceca Babis, commenta con soddisfazione la scelta delle società petrolifere ed energetiche di ridurre i costi di carburanti ed energia.
3: Sono stata molto contenta dell'adesione sull'iniziativa del carburante, prima di Eni, poi di IP e Kuwait. Oggi vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette. Anche qui spero che, insomma, gli attori che sceglieranno di dare una mano rispondendo a un appello.
2: Cambiamo argomento. La Russia ha messo in guardia la NATO dal tentare di isolare Kaliningrad, affermando che una simile iniziativa potrebbe provocare un confronto militare diretto. Mosca ha dichiarato di disporre di armi sufficienti a difendere l'exclave russa e di essere pronta a utilizzare il proprio arsenale qualora i paesi della NATO tentassero di separare la regione dal resto della Russia. La NATO risponde dicendo: noi difendiamo, non attacchiamo. Il caso Regeni, una sentenza limitata che non dice chi sono gli assassini, cerca di spegnere così la polemica il ministro degli esteri italiani bersagliato dalle opposizioni per le parole dopo la sentenza sulla morte del ricercatore. Sono stati condannati 3 uomini, non l'Egitto, ha detto. Dichiarazioni definite ieri dall'opposizione negazioniste e offensive. Il governo faccia rispettare la sentenza, dice la segretaria del PD Schlein. Intanto le difese dei 3007 egiziani condannati a 10 anni sono pronte ad impugnare la sentenza in appello. Il calcio: Giacomo Raspadori lascia il ritiro della nazionale. L'attaccante dell'Atalanta è costretto ad abbandonare dunque Coverciano per un problema fisico. È stata accertata l'indisponibilità per i prossimi 2 impegni dunque degli azzurri, un problema sorto dopo il colpo subito nel corso del match contro la Turchia, tanto da costringerlo a uscire all'intervallo. Si tratta del secondo forfait dopo quello di Zaniolo. È tutto, alla prossima edizione.
1: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
4: RBL.

Buonasera amici e ben ritrovati di nuovo su RVL la radio. Riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day. Ovviamente saluto la Fabi che è stata con noi fino a qualche istante fa con Che Stories, che ovviamente ritornerà domani alla stessa ora. Adesso partiamo subito con la musica. This is Day.

amici, oggi è il compleanno di Raff, che è arrivato a 67 anni, essendo nato il 29 settembre del 1959. Lui, vabbè, sapete, soprattutto negli anni 80, grande successo con canzoni come Self Control. E soprattutto la cosa interessante è che lui precedentemente a Firenze aveva conosciuto un certo Ghigo Renzulli, che poi diventerà successivamente il chitarrista dei Litfiba, con il quale aveva fondato un gruppo. Successivamente arriva la carriera solista con, dicevamo, Self Control, poi canzoni come Inevitabile Follia, Ti Pretendo, Battito Animale, Infinito, insomma veramente grandissimo successo per Raff, al quale auguriamo buon compleanno. Fogli di

0: vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva a Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
5: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno del

esattamente 5 anni fa, il 29 settembre del 2021, finalmente Britney Spears si liberava dalla conservatorship e il giudice decide di sospendere dopo ben 13 anni il padre dal ruolo di tutore che ricopriva dal lontano 2008. Accadeva il 29 settembre del 2021.

0: in troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
5: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
6: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Liguria lavori di notte sulla A10 Genova Ventimiglia, tratto chiuso dalle 22 alle 5.30 tra Genova Aeroporto e Genova Fra verso Ventimiglia e poi direzione Genova tra Varazze e Arenzano. Sulla A7 Milano Genova con orario 22.06 non è percorribile il tratto Ronco Scrivia Busalla verso Genova. Si lavora di notte anche sulla A12 Genova Rosignano dalle 22 alle 6 del giorno dopo, tratto chiuso tra Genova Est e Nervi in direzione di Livorno. Tra Liguria e Piemonte chiusa la 26 dei trafori dalle 22 alle 6 tra Svincolo A10 e Ovada verso Gravellonatoce. In Piemonte ancora sulla 26 dei trafori chiuso dalle 22 alle 6 il tratto Romagnano-Sesia Borgo Manero in direzione di Gravellonatoce e verso Genova-Boltri tra Baveno e Arona. In Valle d'Aosta sulla 5 Torino Aosta-Monte Bianco tratto chiuso tra Aosta Ovest e la diramazione della statale 26 e questo dalle 22 alle 5.30 in direzione del Monte Bianco. Chiusura dello stesso tratto verso Torino ma dalle 22 alle 6. In Lombardia chiuso il tratto milanese della A4 dalle 21 alle 5 tra Sesto San Giovanni e Monza verso Brescia. Sulla A8 Milano Varese tratto chiuso tra Gallarate Gattico e Castronno in direzione Varese dalle 21 alle

0: queste. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

State ascoltando il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, ancora fino a luna di notte, dopodiché sarete con Retape, un'ora di musica mixata anni 90 by Daniel Jack. Adesso però si continua con il Day by Day.

amici, oggi non possiamo non parlare degli MTV Video Music Award che hanno visto trionfare Madonna ma anche Taylor Swift. Partiamo con Madonna perché lei si è aggiudicata il premio più ambito della serata, battendo Ariana Grande, Bruno Mars, Morgan Wallen, Sabrina Carpenter e anche Taylor Swift. E è molto interessante il racconto che lei ha fatto degli MTV Video Music Award di quando era ragazza, perché ci fu un periodo in cui le fu detto proprio dal suo manager: guarda, lascia stare, la tua carriera è finita. Ma perché? Il perché ve lo dico tra un attimo, state là.

0: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. No Stop 80. No Stop 80s, solo musica anni 80.
2: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

Allora, ritorniamo a parlare degli MTV Video Music Award, perché Madonna ha vinto il premio Artista dell'Anno, che tra l'altro è uno dei riconoscimenti più importanti della serata, battendo artisti come Taylor Swift, anche se Taylor Swift comunque ha battuto un altro record, di cui parleremo più tardi. La cerimonia è stata presentata da Snoop Dogg ed è stata trasmessa in diretta da Los Angeles, e la cosa interessante è che Madonna ha raccontato un aneddoto accaduto nel lontano 1984, alla prima edizione degli MTV Video Music Award. Praticamente lei ha detto che le si era rotto un tacco e quindi praticamente aveva fatto una specie di tuffo per cercare di apparire carina e sexy, ma alla fine lei dice: mi è caduto un gluteo. Praticamente lei è andata nel backstage e si sentiva orgogliosa di se stessa, di come fosse riuscita a uscirsene da una situazione così scomoda. Ebbene, a un certo punto arriva il suo manager e le dice: guarda, la tua carriera è finita, puoi pure appendere il microfono al chiodo, per te Miss Italia finisce qua. Possiamo dire che si sbagliava di grosso.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. I prezzi dei carburanti accelerano il loro calo a due giorni dall'avvio del tetto ai prezzi fissato prima dall'Eni, seguito poi da altri produttori. Eni che rilancia con sconti anche su bollette di 100 euro l'anno sia per luce sia per il gas. Una misura a cui Enel e A2A ribattono a stretto giro rivendicando offerte sul mercato da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Cambiamo argomento. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è anche la nostra. Il governo ha utilizzato tutti i canali, anche quelli politici e diplomatici con il Cairo. Un po' dubito che chiudendo quei canali ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci. Lo dice Giorgia Meloni da Praga, che difende la strategia del suo esecutivo al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi delle opposizioni ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza. Il centro-sinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula al Senato. Il caso Garlasco sembra sempre più vicino al rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo che la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007, un delitto per cui è stato condannato, lo ricordiamo, in via definitiva l'ex fidanzato della vittima Alberto Stasi, per il quale invece potrebbe concretizzarsi adesso una richiesta di revisione della sentenza. Giada Boccellari, avvocato di Stasi, ha fatto sapere che suo assistito è sempre molto lucido. Via libera della Corte Suprema degli Stati Uniti all'amministrazione Trump a riprendere il programma di espulsione dei migranti verso paesi terzi, quindi diversi da quello di origine, senza concedere a loro la possibilità di sollevare obiezioni legate ai diritti umani. In questo modo viene rafforzato uno strumento che la Casa Bianca ha utilizzato per le espulsioni rapide nell'ambito della sua stretta sull'immigrazione. Il calcio: Alberto Gilardino è nuovo allenatore del Parma Calcio. Il nuovo responsabile tecnico della prima squadra maschile ha sottoscritto un contratto sino al termine della stagione sportiva 2026-27 con un'opzione a favore del club per due ulteriori stagioni sportive. Campione del mondo con la nazionale nel 2006, per Alberto Gilardino si tratta di un ritorno a Parma dopo l'esperienza da calciatore che lo ha visto protagonista per diverse stagioni dal 2002 al 2005, durante le quali ha collezionato 116 presenze e 56 reti con la maglia gialloblu. È tutto, alla prossima edizione.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: RVL.

continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, ancora per un po' fino a l'una di notte. Se vi fa piacere scrivetemi, così mi raccontate come sta andando la vostra serata. Il numero per i vostri messaggi è lo stesso che potete utilizzare per telefonarci, segnatevelo: 0323 55 21 24.

0: acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva a Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. I want to break free. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
6: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
7: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
8: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RVL la

continuiamo a parlare degli MTV Video Music Award, perché Taylor Swift ha battuto ogni record e ha superato anche Beyoncé, diventando l'artista più premiata nella storia degli MTV Video Music Award. E tra poco parliamo proprio di questa cosa. Rimanete là. La notte

proposito di MTV Video Music Award, dobbiamo assolutamente parlare del record battuto da Taylor Swift, che è diventata l'artista più premiata nella storia degli MTV Video Music Award. Precedentemente lei e Beyoncé erano pari merito, adesso lei ha superato Beyoncé, tra l'altro aggiudicandosi anche il premio MTV Video Music Award Artist Director's Honor. Perché? Perché lei è anche direttrice artistica dei suoi video musicali. Per Opalite si è beccata proprio un super premio. È bello sapere che lei se la batte sempre con Beyoncé, perché dobbiamo ricordare il suo primo MTV Video Music Award più di 10 anni fa, quando, mentre era sul palco per essere premiata come miglior video femminile, salì sul palco Kanye West, gli strappò il microfono dalle mani dicendole: questo premio lo doveva vincere Beyoncé perché il suo video è il migliore di tutti. In realtà Beyoncé subito dopo sarebbe stata premiata come video dell'anno, quindi c'era il video dell'anno e poi c'era il video femminile, quindi entrambe avrebbero preso un premio. Beyoncé sbigottita, quando salirà sul palco inviterà sul palco Taylor Swift, condividerà il palco con lei e inviterà Taylor Swift a concludere il discorso che le era stato interrotto da quel cafone di Kanye West. Insomma, una bella rivincita a 10 anni di distanza. Io non ho piani

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su, ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno. Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

State ascoltando il Day by Day su RVL, la radio che potete seguire anche online. Ebbene sì, potete ascoltarci in streaming e guardare anche tutti i nostri aggiornamenti sul nostro sito rvl.it.

0: Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
2: No Stop 80.
1: No Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
5: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
6: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

Rimanendo in tema MTV Video Music Award, non possiamo non parlare dell'omaggio veramente gradito a George Michael, con un'apparizione a sorpresa di Adam Lambert e non solo, quindi tra poco parliamo.

0: www.letterarie.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. Nuova mossa dell'Eni dopo quella del taglio del prezzo dei carburanti. La compagnia ha deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre. Per i consumatori il risparmio si potrebbe tradurre in circa 200 euro. Ma Enel e A2A ribattono a stretto giro. Le nostre offerte sono già più basse. Sulla scia di Eni e IP anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e diesel. Spero che gli altri attori diano una mano, dice la presidente del Consiglio in visita a Praga.
2: Sono stata molto contenta dell'adesione sull'iniziativa del carburante, prima di Eni, poi di IP e Kuwait. Oggi vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette. Anche qui spero che, insomma, gli attori che sceglieranno di dare una mano rispondendo a un appello.
1: Siamo alla cronaca, il caso Garlasco. Alberto Stasi ora può credere nella revisione del processo. Spero si faccia piena luce nelle prove favorevoli non depositate, ha confidato il suo avvocato Boccellini, riferendosi ai test negativi circa il DNA di Chiara Poggi sul pedale della bici di Stasi. Su questi esami mai finiti nel fascicolo della prima inchiesta sul delitto di Garlasco, la ricostruzione della procura di Pavia getta però ombre sull'operato degli allora investigatori del RIS, non precisando se sia stato un atto volontario o un'imperizia. La svolta del giallo di Pietra Catella potrebbe essere vicina. Gianni Di Vita, padre e marito di Sara e Antonella Di Jelsi, morte avvelenate dalla ricina nel dicembre scorso, è stato interrogato in questura a Campobasso per la terza volta. Stamani sono stati perquisiti anche gli studi alla casa di De Vita e l'attività istruttoria della procura di Larino si è concentrata in particolare sui device elettronici del commercialista, che comunque ad oggi non risulta indagato. Alta tensione, Mosca-NATO. La Russia scrive all'alleanza per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronta ad usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave, compresa quindi l'arma atomica. La NATO conferma di aver ricevuto la missiva e di aver risposto denunciando a sua volta le minacce di usare la forza da parte di Mosca e precisando: la NATO si difende, non attacca. Siamo al calcio con le nazionali e la Nations League. È una Spagna spettacolare sin dall'avvio, quella che vince la seconda giornata del gruppo 3 della Lega A. A Siviglia la Croazia viene battuta 4-1 con la Roca, che sale a 6 punti in vetta alla classifica. Nello stesso gruppo vince anche l'Inghilterra, che batte 2-0 in trasferta la Repubblica Ceca. È tutto, grazie per averci seguito.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

come sapete, quest'anno ricorrono 10 anni dalla scomparsa di George Michael, che moriva a causa delle complicazioni di una brutta polmonite a Natale del 2016. E proprio questo weekend, durante gli MTV Video Music Award 2026, c'è stato un gradito omaggio a George Michael con Adam Lambert, che è salito sul palco a sorpresa con un'energica versione di Fate di George Michael e anche una interpretazione toccante della canzone Father Figure. Poi è salita sul palco anche Ray, che ha offerto una versione soul della famosa canzone I Knew You Were Waiting For Me, che George Michael interpretò nel 1987 con Aretha Franklin. E poi ha partecipato all'omaggio anche Teddy Swims, che ha intonato il classico Careless Whisper. Dopodiché è risalito sul palco di nuovo Adam Lambert, che ha riproposto la cover del famoso successo del 1990 Freedom, mentre Somb, Ray e Swims cantavano e ballavano insieme. È stato un momento veramente bello e anche molto molto toccante.

0: Ristruttura ora il tuo bagno. Con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo 3 ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
5: No Stop 80.
4: No Stop 80s, solo musica anni 80.
6: Qual è la tua missione?
7: La laurea in giurisprudenza.
8: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
7: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
9: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
7: Accedi
8: al tuo prossimo livello
7: con il Fondo Studio.
10: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: RVL la radio.

RPL, la radio è molto molto molto social. Vi invito a seguirci su Instagram e Facebook, dove trovate tutti i nostri aggiornamenti. Basta cercare RPL la radio.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo 3 ore di grandi classici da vivere a tutto volume. I want to break free. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
6: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
7: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

col mio ex dopo aver passato un normalissimo pomeriggio. Torno a casa e mi accorgo che mi aveva bloccato su qualsiasi social. Sono 4 anni che non lo sento e non lo vedo. Stavamo insieme da un anno. Questa è solo una piccola anticipazione della rubrica Casi Umani, nella quale oggi parliamo di ex.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare.

0: di quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

arrivato il momento della rubrica Casi Umani. Oggi si parla di ex. E non poteva essere ex perché era il 2020. Avevo scoperto chat erotiche con la sua ex e non potevo sbatterlo fuori casa perché eravamo in quarantena. Ed è subito ex quando, dopo 6 mesi di relazione, pronti per andare a convivere, non ti dice che ha 3 figli ed è anche nonno. Una mia ex mi lasciò perché non avevo punti neri e quindi si annoiava. Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, che torna puntuale domani alla stessa ora. Adesso invece si ritorna alla musica. We'll be right back.

0: Così, amici cari, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Peratore, qua su RVL la radio. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do un bacione grande e ovviamente vi aspetto domani dalle 22 all'una. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Peratore.

0: Tra poco su RBL la radio. Red Tape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione. Nuova mossa dell'Eni dopo quella del taglio del prezzo dei carburanti. La compagnia ha deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre. Per i consumatori il risparmio si potrebbe tradurre in circa 200 euro. Ma Enel e A2A ribattono a stretto giro. Le nostre offerte sono già più basse. Sulla scia di Eni e IP anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e diesel. Spero che gli altri attori diano una mano, dice la presidente del Consiglio in visita a Praga.
3: Sono stata molto contenta dell'adesione sull'iniziativa del carburante, prima di Eni, poi di IP e Kuwait. Oggi vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette. Anche qui spero che, insomma, gli attori che sceglieranno di dare una mano rispondendo a un appello.
2: Siamo alla cronaca, il caso Garlasco. Alberto Stasi ora può credere nella revisione del processo. Spero si faccia piena luce nelle prove favorevoli non depositate, ha confidato il suo avvocato Boccellini, riferendosi ai test negativi circa il DNA di Chiara Poggi sul pedale della bici di Stasi. Su questi esami mai finiti nel fascicolo della prima inchiesta sul delitto di Garlasco, la ricostruzione della procura di Pavia getta però ombre sull'operato degli allora investigatori del RIS, non precisando se sia stato un atto volontario o un'imperizia. La svolta del giallo di Pietra Catella potrebbe essere vicina. Gianni Di Vita, padre e marito di Sara e Antonella Di Jelsi, morte avvelenate dalla ricina nel dicembre scorso, è stato interrogato in questura a Campobasso per la terza volta. Stamani sono stati perquisiti anche gli studi e la casa di De Vita, e l'attività istruttoria della procura di Larino si è concentrata in particolare sui device elettronici del commercialista, che comunque ad oggi non risulta indagato. Alta tensione Mosca-NATO. La Russia scrive all'alleanza per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronta ad usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave, compresa quindi l'arma atomica. La NATO conferma di aver ricevuto la missiva e di aver risposto denunciando a sua volta le minacce di usare la forza da parte di Mosca e precisando: la NATO si difende, non attacca. Siamo al calcio con le nazionali e la Nations League. È una Spagna spettacolare sin dall'avvio, quella che vince la seconda giornata del gruppo 3 della Lega A. A Siviglia la Croazia viene battuta 4-1 con la Roca, che sale a 6 punti in vetta alla classifica. Nello stesso gruppo vince anche l'Inghilterra, che batte 2-0 in trasferta la Repubblica Ceca. È tutto, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
0: RBL. Let's go. Daniel's Jack. Retape. Mixtape. Play in the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by

0: vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. I want to break free. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80. RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
1: RVL la radio.
4: Daniel's Jack presents
5: Retape.